0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. Ricordiamo il compleanno di Sigourney Weaver, che di quel film è un po' anche miracoloso, che fu un miracolo del cinema americano degli anni Ottanta. Era una delle protagoniste scintillanti, la protagonista femminile indiscussa. Dario.
1: Adesso ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi, lo salutiamo affettuosamente, Nathan De Habib. Ciao, buona serata Nathan e bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao, ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
1: Noi ci teniamo molto a questa quasi tradizione, forse questa è la seconda volta, però ci piace che esatto, segni un percorso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della programmazione che Nathan fa presso il cinema, al Cinema Mexico di Milano. Ci piace darvi cronaca di questa programmazione per diversi motivi. Il primo motivo è l'affetto che ci lega a questa sala di Milano in zona Tortona, che è una sala di indipendente, che ricorderete perché ne abbiamo parlato più volte, per la sua programmazione, per le sue scelte, per il suo curatore o gestore che non c'è più, ma che per tanti anni ha difeso questo luogo. E quindi le sale indipendenti sono per noi importanti. Nathan De Habib con altre persone, insomma, si sta comunque occupando di tenere bene in vita questa sala con una programmazione speciale. Siccome il 29 ottobre, credo, Nathan, o più giù di lì,
2: il 19 parte ottobre.
1: Questa 19 ottobre. Sì, sì. Quindi siamo un po' in anticipo, ma meglio così gli ascoltatori milanesi certo, possono prendere nota e poi diremo come andarsi a informare. Parte questa rassegna curata appunto da Nathan, che è molto curiosa e anche eclettica, secondo me. Quindi Nathan, esatto, tanto vorrei che ci introducete. Qual è il titolo? La rassegna si chiama sempre, come si chiama? Sempre Messico e
2: Briciole? Sì, si chiama sempre Messico e Briciole.
1: Ah, perfetto.
2: Sempre Messico e Briciole. In questo gioco di parole del cinema Messico e Enzo Iannacci.
1: Giustamente.
2: Una storia milanese.
1: Benissimo. Allora, quest'anno con che cosa? Partiamo dall'apertura. Però. Qual è il primo film che programmate e perché?
2: Allora, il 19 ottobre partiamo con Tafanos, di questo duo di registi che si chiama Dipteros, che è lo pseudonimo di Carlo Giudice e Paolo Marcellini. Purtroppo Paolo Marcellini è venuto a mancare, quindi sarà presente in sala soltanto Carlo Giudice, ma questo film Tafanos è un film realizzato nel 2000. Esatto, esatto,
1: è un piccolo cult movie che
2: siamo riusciti a riscoprire all'interno di questa programmazione di Mexico e Briciole. È stato girato nel 2000 con due mini DV operate dagli stessi registi ed è stato girato, diciamo, in 15 giorni, ha avuto un'uscita in sala molto limitata, praticamente proiezioni un po', diciamo, a spot qua e là, pochissime, mi ha raccontato Carlo, il regista del film, che si firma appunto come Dipteros, e un budget molto limitato, 30 milioni di lire, appunto, pochissime, mi ha raccontato Carlo, il regista del film, che si firma appunto come Dipteros, e un budget molto limitato, 30 milioni di lire, appunto, girato con degli amici in campagna.

0: mutante di insetti li sta per attaccare, sta per invadere tutta la zona. Loro non ci credono, ma il giorno
1: tafane,
0: dopo
1: di
0: vedono
1: tafane.
0: di tafani, esatto. Loro non ci credono, ma al mattino seguente vedono questo primo attacco di questi tafani, che poi sono fatti con degli effetti digitali proprio da B-movie, che a me personalmente piacciono molto. Mangiano la faccia di un passante, allora loro si barricano in casa e grazie al contadino scoprono che l'unica maniera per difendersi da questi tafani è col fumo della marijuana e dell'hashish. Quindi, diciamo, il film è una lotta tra questi amici a suon di hashish e marijuana contro questi tafani di
1: No, allora,
0: killer. È un vero e proprio B-movie.
1: sì, è un
0: Esatto.
1: B-movie,
0: Sì.
1: una commedia horror che all'epoca, nel 2000, fece anche il suo piccolo risultato. Insomma, comunque se ne è diventato poi
0: Sì.
1: nel tempo più che altro un cult movie. Allora, Nata, noi grazie ai
0: Esattamente.
1: potenti mezzi della redazione abbiamo intercettato un trailer di Tafanos che adesso
0: Ah.
1: ascolterei.
2: Prima arrivano le vedette, di solito a coppia. Poi arrivano tutti quanti gli altri, tutto il fottuto sciame. Sono qui i tafani. Grosse mosche con bocche rostrose.

0: le finestre!
1: Che schifo!
2: Adesso muovi il culo e usciamo di qui! Come hai fatto ad arrivare qui senza essere attaccato?
3: Il fumo. Cristo, che morte del cazzo!
4: Fuori dalla mia terra, insettacci schifosi! Questo è il vostro Vietnam!
5: Allora, per gli amanti del cinema, del B-movie, del cinema horror fatto in casa, questo Tafanos anche dal trailer promette tantissimo. Quindi, no, io sono curiosissimo di vederlo. Tra l'altro, le serate che farete saranno sempre con la presenza di qualcuno.
6: Esatto.
5: No? In questo caso, credo,
6: esatto,
5: di Carlo Giudice.
6: Ci sarà Carlo... ci sarà Carlo Giudice, distribuiremo anche... creme antinsetti all'ingresso,
5: perfetto. Quindi si prospetta una seratona. Esatto. Il 26/10 poi leggo, farete, mm-hmm, qui poi arrivo alla domanda, proietterete un corto, La tristezza di Francesca Lolli, realizzato nel carcere di Bollate. Però questa proiezione, esatto, sarà introdotta da una performance live in sala interpretata dai detenuti. Allora, ci puoi, esatto, raccontare questo secondo appuntamento?
6: Sì, diciamo, questo secondo appuntamento cambia un po' linguaggio, perché appunto il filo della rassegna, sì, è il cinema indipendente, quindi è un filo molto largo. Questa proiezione di questo cortometraggio, appunto, è realizzato da Francesca Lolli, che da un po' di anni lavora all'interno del carcere, portando avanti progetti cinematografici che in realtà sono anche poi di video performance all'interno del carcere di Bollate. Praticamente, parlando con lei, con la regista, anche nella tradizione, no, del cinema Messico, che è famoso per il Rocky Horror Picture Show, che è tuttora, certo, gli ultimi venerdì del mese viene proiettato il attore in sala, questo cast che ormai esiste da tanti anni, che reinterpreta le scene del film davanti allo schermo. Qua faremo una cosa diversa, ma diciamo che il corto è un lavoro sull'interpretazione del corpo che la regista ha fatto insieme ai detenuti, e gli stessi detenuti, che non necessariamente saranno gli stessi del corto, ma comunque che stanno seguendo il lavoro con lei, introdurranno, diciamo, la proiezione con una performance in sala, che, diciamo, sarà quindi una sorta di espansione di ciò che poi si verrà proiettato sullo schermo. Quindi, diciamo, l'utilizzo dello spazio del cinema Messico come anche una sorta di teatro dove poter fare delle performance live, e che quindi verranno in questo caso appunto fatte dai detenuti del carcere di Bollate.
7: Certo. E quindi la sala diventa davvero un luogo

0: tridimensionale in qualche modo, no?
1: Esatto, sì, esatto, appunto poi la performance sarà collegata a ciò che viene raccontato nel film, ci sarà anche, diciamo, una persona che canterà sul palco e quindi è un po' una sorta di viaggio, se lo vogliamo così, chiamare così, insomma, in cui si cerca di utilizzare due linguaggi diversi per raccontare questo film che, appunto, anche parlando con la regista mi ha detto che ha voluto, diciamo, fare. Come dire, indagare il sentimento della tristezza perché è anche un sentimento, no, che accomuna tutti dentro e fuori dal carcere.
0: E
1: Quindi non è
0: questa,
1: neanche una
0: giusto. E
1: narrazione.
0: questo è un appuntamento
1: Esatto.
0: davvero che merita di essere seguito. Ricordiamo la data e
1: 26 ottobre, esatto.
0: alle
1: Sì.
0: ore?
1: Poi alle ore 21.
2: Allora,
1: Alle
2: poi
1: ore 21.
2: adesso non possiamo dare conto di tutto il programma, però dici solo
1: Certo.
2: velocissimamente, Nathan, dove poterlo trovare il programma, così poi chi vuole potrà seguire gli altri appuntamenti.
1: Certo, allora il programma si può trovare sul sito del Cinema Mexico, si può trovare sul
2: Perfetto.
1: canale Instagram della rassegna che si chiama Mexico e Briciole, a cui po si possono fare domande. Esiste anche una mail mexicoebriciole@gmail.com. Comunque, seguendo anche il Cinema Mexico, la newsletter del Cinema Mexico vi aggiornerà sul
2: Perfetto,
1: programma. Comunque,
2: perfetto.
1: se posso dire brevissimamente gli altri tre appuntamenti, solo citarli, non so se ho tempo.
2: Sì, veloce,
1: Per,
2: veloce.
1: vai, velocissimo. Il 9 novembre c'è una serata di corti su Milano che racconta la città di Milano con Milano in fetta di Tommaso Coene, Amanti a mano armata di Cecilia Rizzuto, prodotto da Ciuormo Produzioni. Il 23/11 Nina Rozza di Geneviève Duluth-Deschelles, vincitore dell'Orso d'Argento come miglior sceneggiatura alla Berlinale 2026, con in sala l'attrice Chiara Caselli. Il 14 dicembre i corti curati da OPA, che è un'associazione culturale di nove ragazze
2: Perfetto.
1: milanesi che lavorano nel settore dell'arte. Grazie mille di
2: Bene,
1: avermi.
2: grazie, grazie a te Nathan, buon lavoro.
1: Vai.
2: E noi Giancarlo, come ci salutiamo
0: Lo
2: con
0: salutiamo con una musica che ci introduce direttamente all'argomento, al prossimo argomento.
2: Perfetto.

0: Speriamo davvero che gli ascoltatori di Radio 3 non se la prendano, quest'aria intramontabile che d'altra parte conoscono benissimo molti degli ascoltatori di Radio 3, e Lucean le stelle, dalla cantata da Ferruccio Tagliavini, dalla Tosca del 1941 di Koch, ci è sembrata un modo stimolante, Dario, per introdurre prossimo argomento della nostra puntata, ovvero le giornate del cinema muto di Pordenone. Nell'occasione discuteremo con Elena Beltrami, che cura una sezione che ci è sembrata molto stimolante, dedicata alla cinematografia del Lazio. Buonasera a Elena Beltrami.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, ovviamente,
1: solo una cosa, curo la sezione insieme a un collega, sì, che sì, è Gabriele Angelo Perrone.
0: Certo.
1: Parlo io a nome di entrambi.
0: Ovviamente la Tosca che presentate voi non è la Tosca di Koch, perché quella di Koch appunto è sonora. Quella che si vede in questi giorni a Pordenone è la Tosca del 1918, interpretata niente meno che da Francesca Bertini. Che cosa si vede? È un programma molto variegato, è il terzo affondo delle giornate del cinema muto di Pordenone, in questa rappresentazione della produzione del muto nelle regioni italiane dopo la Sicilia e la Liguria. Che specificità avete incontrato, si possono riscontrare nella programmazione di questi film che avete scelto?
1: Allora, nella programmazione quello che noi abbiamo cercato di rappresentare è tutta la regione laziale, perché il pericolo nel quale rischiavamo di incorrere era quello di rappresentare solo Roma. Naturalmente Roma all'interno di questa rassegna ha un grande spazio, perché insomma la città sono dedicati i primi due programmi della rassegna, però abbiamo cercato insomma di rappresentare quanto più e meglio possibile anche la provincia, a partire dalla Ciociaria, Rieti, Viterbo, l'Agro Romano, l'Agro Pontino, naturalmente compatibilmente con i film che sono rimasti e che sono sopravvissuti di quel periodo.
0: Ci sono le passeggiate romane, c'è il Natale di Roma, la festa dei bambini a Villa Umberto I, ma ci sono anche dei film di finzione, appunto. Abbiamo citato La Tosca, ma ce ne sono anche altri, molto curiosi, direi.
1: Molto curiosi, sì, ecco, perché l'altra cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di non essere troppo didascalici, quindi far vedere solo film dal vero, ma mescolare dal vero e film di finzione, per far vedere appunto come e Roma e il Lazio siano entrati anche nei film di finzione, per citarne insomma un paio in cui Roma è rappresentata. Abbiamo Capriccio di Miliardario, sì, che è un film cinese del 1914 in cui Roma diventa teatro della vicenda e protagonista della storia. La vicenda insomma è una vicenda molto simpatica: un ricco miliardario mette in palio dei soldi e a vincerli sarà la persona che attraverserà Roma nella sua lunghezza nel minor tempo possibile, e in questo attraversamento di Roma noi ammiriamo insomma i monumenti più celebri insomma della città, la Piazza San Pietro, l'altare della Patria, Fontana,
0: sì, quelli
1: di Trevi,
0: che irretiscono tutti i registi stranieri quando vengono a Roma, ancora oggi
1: tutti quanti. Esattamente, però quello che c'è di bello è che vediamo, non so, anche i sotterranei del Quirinale, e poi a diventare protagonisti sono il Teatro Apollo in Via Nazionale, cioè l'odierno Teatro Eliseo, e poi gli stabilimenti della Cines, quindi la casa di produzione che realizza il film rappresenta anche se stessa, perché i protagonisti insomma attraversano gli studi della Cina, mentre lì si stanno girando dei film, e quindi insomma possiamo ammirare i teatri di posa. Cines che ritorna, i protagonisti della Cines ritornano rappresentati anche in un film di famiglia, Villa Pacelli, film di famiglia, però la famiglia è la famiglia Pacelli. Ernesto Pacelli era presidente del Banco di Roma e presidente della Cines, e lo vediamo appunto rappresentato in questo
0: documento,
1: questo dal vero, insomma, questo documento. Sì.
0: Dario?
2: No, è un programma molto, molto affascinante e anche abbastanza, non verrebbe da dire, inusuale, insomma, inedito come proposta. Dentro quale quadro si inserisce questo vostro percorso?
1: È un percorso dedicato alle regioni italiane, che abbiamo incominciato sì, 3 anni fa con la Sicilia, ed è, diciamo, un percorso che poi è cresciuto. Inizialmente, cioè, a curare i programmi siamo appunto io e Gabriele Perrone, però abbiamo cercato di allargare la collaborazione anche a un gruppo, al gruppo interuniversitario, insomma, che comprende fra gli altri Luca Mazzei di Suffreduzzi, che si occupa proprio di studiare il paesaggio italiano nel cinema muto, e con loro abbiamo avviato questa collaborazione perché pensiamo che possa essere fruttuosa, insomma, certo, per entrambi, e quindi loro ci hanno offerto dei suggerimenti, tra l'altro alcune schede di catalogo, insomma, sono scritte proprio sia da Luca Mazzei che anche da studenti che fanno parte del gruppo di ricerca, fra cui Ludovica Possi, Chiara Trinchese. E poi il programma è sempre il frutto della collaborazione
0: di tanti con network. È un network di
1: sì,
0: tante istituzioni.
1: È un network di
0: c'è la Cineteca di
1: sì,
0: Bologna,
1: sì.
0: C'è l'archivio del cinema d'impresa. È un bel risultato.
1: Cineteca
0: Sì,
1: nazionale.
0: certo.
1: E poi anche le realtà più piccole, come ad esempio Fondazione Home Movies.
0: Sì, assolutamente.
1: Loro raccolgono film di famiglia, però insomma diventa importante anche questa testimonianza all'interno del nostro programma.
0: E noi nel salutarti volevamo anche fare un omaggio a un grande attore che ha attraversato un po' gran parte del Novecento cinematografico, ovvero Polidor, Ferdinand Guillaume, che interpretava ed è in questa rassegna con un film molto stuzzicante, Tontolini e l'asino, un film Cines del 1911. Noi lo ritroviamo diversi decenni dopo, niente meno che Nelle notti di Cabiria di Federico Fellini. Grazie Elena Beltrami.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera a tutti.
3: Buongiorno padre. Una piccola elemosina per Sant'Antonio?
4: Mi dispiace, sono uscita così.
3: Oh, non importa, sarà per un'altra volta. L'importante è di essere sempre in grazia di Dio. E tu lo sei in grazia di Dio, è vero, figliola?
4: No.
3: Non sei in grazia di Dio?
4: No.
3: Oh. E perché? Bisogna essere in grazia di Dio. Chi vive in grazia di Dio è contento. Io sto in grazia di Dio e sono contento.
4: Io sono stata pure la Madonna del Divino Amore per chiedergli la grazia.
3: Forse non avrei saputo chiederla, oppure non ne avrei avuto bisogno. Sei sposata. Male, le ragazze si devono sposare e mettere al mondo dei figlioli. Il matrimonio è una cosa santa. In grazia di Dio, figliola. Tieni, raccomandati a Sant'Antonio. E se hai bisogno di me, io mi chiamo Frate Giovanni. Sto al conventino di San Francesco. Ma chissà se mi trovi. Sto sempre in giro io.
0: Questo era appunto Polidor con Giulietta Masina in Le notti di Cabiria di Fellini. E adesso torniamo alla contemporaneità, perché in questa settimana in cui abbiamo presentato tanti film in uscita ci sembrava giusto, Dario, chiudere il nostro percorso settimanale con un altro film che esce proprio oggi, Balcanica di Nicola Sorcinelli. Abbiamo il regista collegato con noi. Buonasera Nicola.
5: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Allora, Balcanica è un film che racconta appunto di un tentativo di di attraversare questa che è diventata appunto la famigerata rotta balcanica. Sono due musicisti che appunto diventati ex musicisti, almeno temporaneamente, perché sono dovuti andare via dall'Afghanistan. Sono padre e figlio, e sono tanti i fili che si intrecciano e che vengono fuori durante questo viaggio che va da sé, è molto pericoloso.
5: Sì, esatto, è la storia di un viaggio di un padre e un figlio dall'Afghanistan dopo il 2021, con il ritorno dei talebani la musica è stata bandita e quindi abbiamo assistito a un piccolo grande esodo di musicisti e artisti che lasciano il paese cercando di arrivare in Europa, nel nostro caso in Italia, ma anche la storia di un incontro che i nostri due faranno appunto sulla rotta balcanica. Incontreranno questa giovane dottoressa italiana, Greta, sì, interpretata da Matilda De Angelis, che tra l'altro è qui accanto a me. Stiamo andando verso un cinema a presentare il film, c'è anche Babak qui con me, siamo tutti e tre nel van in direzione.
2: Salutaceli.
5: E sono qui, mi salutano. Ciao.
6: Ciao.
5: Non so se avete sentito.
0: Ciao, sì, certo, buonasera.
2: Certo. Ma in che cinema state andando? Scusa se irrompo.
5: Stiamo andando al Quattro Fontane a presentarlo.
0: Ah,
5: a
0: Roma. Ecco, quindi okay.
5: Su Roma. Okay.
2: Senti. Sì. Prego, continua pure.
5: No, sì, raccontavo, era appunto anche la storia di un incontro. Greta Matilda De Angelis interpreta questa giovane dottoressa, la sua prima esperienza sulla rotta balcanica, e quindi insomma faranno un pezzo di viaggio insieme, inevitabilmente insomma... Insomma, ci sarà un cambiamento nelle loro vite.
0: Dario.
2: Sì, il film, ricordiamo, è stato presentato a Venezia, dove ha vinto due premi, il vincitore del premio del pubblico giornale degli autori e del premio Carlo Lizzani, che è un bel premio, perché ricevere un premio intitolato
0: al signor
2: Lizzani anche per... anche per tutto il cinema che lui ha prodotto, anche per quel cinema d'impegno, mi viene da dire, no Nicola, militante politico, per il suo racconto della nostra stagione di guerra, perché tu, te lo chiedo perché tu riporti nelle note che sei cresciuto con i racconti dei nonni, no, con i racconti della resistenza, in uno spirito di ricerca della libertà che è equivalente a quello che tu hai raccontato in questo film.
5: Esatto, io sono cresciuto con mia nonna, insomma, mi ha sempre raccontato, lei stessa ha combattuto insomma per la libertà, e quindi sono cresciuto crescendo con lei, sai, le storie di partigiani e di libertà negate in qualche modo sono sempre state molto interessanti per me, fastidiose, quindi inevitabilmente poi quando ascolto, quando leggo, quando vedo queste storie macinano e poi trovano uno sfogo nel volerle raccontare.
2: Certo.
5: Esatto.
0: Ascoltiamo un estratto da Balcanica di Nicola Sorcinelli.
7: Oggi ho incontrato due afghani che stanno viaggiando per arrivare in Italia, padre e figlio. Una coppia di musicisti.
8: E che musica fanno?
7: Il ragazzo mi ha canticchiato un pezzo, una cosa allegra, mi sembrava.
8: Tipo?
7: Non lo so.
8: Ma tipo, come faceva, non lo so. Cioè,
7: ma no.
8: Prova a farla con la voce.
7: tipo... Papa. Tata. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da no.
8: Attenzione, qui c'è del talento. Brava. Mi raccomando, non ti affezionare. Vado a dare una mano agli altri a scaricare.
7: Mario.
0: Noi, caro Nicola Sorcinelli, volevamo cogliere l'occasione di appunto questo viaggio collettivo che state facendo verso il Quattro Fontane di Roma per chiedere se magari anche Matilda De Angelis voleva dire qualcosa sul suo personaggio di Greta, che appunto è proprio una iniziazione la sua a un mondo che forse pensava e ad una situazione che forse pensava diversa e che in qualche modo la cambia profondamente, no?
1: Scusa, ho sentito solo metà della domanda, perdonami.
0: No, chiedevo, dico, il tuo personaggio, Greta, inizia la sua esperienza sul campo proprio con la storia che raccontano, che viene raccontata nel film, no? Ed è un'esperienza che la cambia profondamente.
1: Beh, assolutamente sì, anche perché io penso che essendo questioni nel settore, non credo che nemmeno tutti gli anni di...
0: Ecco, abbiamo qualche problema, Dario, con il collegamento.
1: Dunque, cosa si può preparare a un'esperienza del...
0: Ecco, adesso ti sentiamo. Dario.
1: Mi sentite?
0: Sì.
2: Sì, un po' a tratti, probabilmente siete in un qualche tunnel. Vai pure, Matilde.
1: Ok, sì, stavo dicendo assolutamente sì, perché penso che comunque, per quanto lei sia una professionista, un medico, una dottoressa,
0: ecco,
1: qualunque persona, per quanto... Niente, non ci sentiamo.
0: No,
1: siamo un po' in movimento in macchina, forse
2: va
1: è questo
2: bene,
1: che
2: bene.
1: Non...
2: Vi abbiamo colto sicuramente in un passaggio di cronaca vera, perché comunque questo è un film che state presentando, che sta uscendo.
0: Sì.
2: Ricordiamo
0: sì.
2: Che insieme a Matilda De Angelis c'è Babak e Karimi nel cast, Ivar Waffey, Giovanni Toscano. Quella clip che abbiamo sentito prima è una clip molto tenera, molto bella. Matilda De Angelis è un'attrice che io personalmente seguo molto e amo molto, e in questo è un ruolo molto particolare, molto difficile per lei, quasi perché è una dottoressa sul campo, una donna in un mondo di uomini, tra l'altro, quasi sì. Sempre, non sempre, però ci sono spesso tanti uomini che sono i migranti, e così piccola sì. Col suo zaino e li cura e ne segue le vicende in
0: qualche
2: modo.
0: Sì, cerca di portare conforto, cerca forse anche all'inizio di mantenere un certo distacco professionale, che è il distacco appunto del medico, del dottore, ma entra poi nelle storie, queste storie che ascolta, che vive, che i corpi di questi personaggi trasudano, la costringono in qualche modo ad empatizzare con loro, ed entra in gioco, no? Dario, entra in gioco pesantemente in questa storia, e ovviamente non vi diciamo come, ma insomma proprio la dinamica tra il medico e gli assistiti è proprio cruciale, no? In questo film, che poi appunto questi assistiti sono delle persone che a volte anche faticano ad accettare di essere toccati, ad esempio, da una donna, come nel caso in specie, no?
2: Esatto. Non so se ancora ci ascoltano i nostri o se come è probabile.
1: Sì, noi siamo qua, noi siamo tutti qua, non so se voi ci sentite.
2: Sì. Va bene. No, Matilde, stavamo così creando un po' una cornice intorno a questo vostro film. Adesso lo presentate a Quattro Fontane, avete in previsione di fare un tour oppure una, come dire, un one touch?
1: No, abbiamo un piccolo tour in giro per l'Italia, e mi sei sembrato Simona Ventura con Lady Gaga, hai presente? Ci sarà un tour, ma ci sarà un tour pop press.
2: Ah, che bello!
0: È il nostro sogno in realtà. Ma
1: ci sarà certo. Un tour? Vi adoro, grazie che mi avete fatto questa domanda. Adesso avete avverato un mio sogno. Vi adoro, grazie. Sì, ci sarà un piccolo tour in giro per l'Italia. C'è anche Babak Karimi qua di fianco, se lo volete salutare.
0: Ciao Babak,
2: certo che lo salutiamo.
6: Ciao,
2: se ce lo passi.
1: è qua.
6: Sono qua.
0: Sì, che interpreta il papà appunto di di Jalil Nazar. Ed è un personaggio cruciale, uno dei due protagonisti, diciamo, maschili del film, che cercano appunto di attraversare. Lui, la caratteristica è che continua a pensare alla musica, no? Continua a pensare a questo concerto che gli hanno promesso dovrà fare in Italia, no?
6: Beh sì, perché un artista non smette mai di essere artista. E quindi vuole solo, cioè vive nella sua condizione di artista, e in qualunque condizione deve ricreare le premesse perché possa continuare a vivere.
0: Assolutamente, assolutamente. Non si smette mai di essere artista e non si smette mai di pensare all'esibizione, alla musica, perché evidentemente c'è qualcosa in più della professione, no?
6: Certo, va molto al di là della professione.
0: Noi vi ringraziamo e vi salutiamo.
2: Bene, buona presentazione.
0: Balcanica, in sala.
2: Grazie, fatto piacere beccarvi in questo viaggetto. Ciao Matilda, ciao Babac, ciao Nicola, buona presentazione, buon film.
0: Ciao. Balcanica è la sigla. Dall'8 ottobre in sala. Ciao, questa è la sigla, sì, Dario. Certo. Sì. I saluti li vuoi fare tu stasera?
2: No, falli tu, dai, perché non ho la scaletta sotto gli occhi.
0: Allora, salutiamo tutti quanti hanno realizzato questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma, e poi Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, e poi gli ospiti Nathan De Paz Habib, Elena Beltrami, Nicola Sorcinelli, Matilda De Angelis, Babak Karimi, insomma il cast di Balcanica. E noi, Dario, domani è una bella scommessa, documentario, musica, tante cose.
2: A domani.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle. Piotr Tchaikovsky, Amelie Ouverture, fantasia in fa minore per orchestra, opera 67. Elsinore e Amleto, Polonio scherzando e Ofelia adagio, Amleto dopo l'apparizione del fantasma, sua morte e forte braccio. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Amleo Ouverture, Fantasia in fa minore per orchestra, opera 67. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.
1: Giacomo Puccini ed Émile Tavan, Il Tabarro, prima trascrizione per pianoforte dalla Grande Fantasia per orchestra. Monaldo Bracconi, pianoforte.

0: Di Giacomo Puccini ed Émile Tavan abbiamo ascoltato Il Tabarro, prima trascrizione per pianoforte dalla Grande Fantasia per Orchestra. Monaldo Braconi, pianoforte.
1: Edvard Grieg, Peer Gynt, suite numero 1 per orchestra, opera 46. Mattino.

Morte di Ase, Danza di Anitra, Nell'antro del re della montagna. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leona Slatkin.

di Edvard Grieg avete ascoltato Peer Gynt, suite numero 1 per orchestra, opera 46. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Giuseppe Torelli. Concerto grosso in si bemolle maggiore per due violini, orchestra d'archi e basso continuo. Opera 8, numero 4. Allegro, largo e con affetto, allegro largo, allegro. Violinisti Simon Standage e Catherine Weiss. Orchestra Collegium Musicum 90, diretta da Simon Standage.

0: di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto grosso in si bemolle maggiore per due violini, orchestra d'archi e basso continuo, opera 8, numero 4. Violinisti Simon Standage e Catherine Weiss. Orchestra Collegium Musicum 90, diretta da Simon Standage.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Allegro, adagio ovvero largo, fuga, vivace. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque, diretto da Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque diretto da Ton Koopman.
1: Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. Largo, allegro molto agitato, etwas breiter, tempo primo. Allegro molto agitato, moderato. New York Philharmonic Orchestra diretta da Giuseppe Sinopoli.

Di Richard Strauss avete ascoltato Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. RAI Radio 3 Classica.

Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto allegro molto, allegro vivace. Orchestra Sinfonietta di Stoccolma, diretta da Neeme Järvi.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore D485. Orchestra Sinfonietta di Stoccolma, diretta da Neeme Jarvi.
1: Anton Bruckner. Sinfonia numero 9 in Re minore. Maestoso, misterioso, scherzo mosso allegro e trio presto. Adagio, largo misterioso. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Nikolaus Arnoncourt.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Nikolaus Harnoncourt.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagn nüda se, bagn nüsal Notiziar Radio Ladinda miseles dues, in kö sabe der Eidisch de Oktober. Die Argument principale edizione da in kö e la festa de ringraziament dell'Union di Ladins de Fascia che nüda tinida in Saracena Chai. Spola reunion d'antar provincia e associazions de scores de schi por tratelas de sfidas del Dagni. In Irel nu recordet la tagliendo al desastre del Vajonste ai nu de ottobre dan da 63 anni. E spoti dun incenola dal sport con il hockey e al giuca al palè. Tenker d'ora l'erg spola coppa del caffè con Roland Verra e la terza perte de sella 1946. Moi giunta in pria mi tu manco la festa di ringraziamento l'Union di Ladins de Fascia sta in Saracena Chai. E in casa di Angurio alze fora la ordine aperta la sozia 3 da tra in più a sconnuda. Cara di volontari del champ social. De più nestis, Valentina Redolfi.
2: Desce che vigni secondo fin de settimana di ottobre l'Union di Ladins de Fascia indrezza la festa di ringraziamento, sentione il presidente Fernando Brunel.
3: Questa festa di ringraziamento l'ha un pisada per i volontari che dei da fuori chi ha bisogno. Io la chiamasse la società sconetta, quella che ha pecciato. E dunque queste persone in doppia di gelpai che le dei da fuori questa gente e le ten su queste scomenzative che le è d'importanza vitale per una società da dire anche che vedono che la tras più bisogno.
2: Le venue dat fora in piccol don in porta Chieves ai rappresentanti di indut tre associazioni, volontà dives più eles che ic che se desgiù con de piqui segni se piccola azioni che adun deida dal bon. Sention che attivian dell'associazione Bambi che se cruzia di piccui.
4: Ringrazio l'Unione della DINS per l'invito. Io dico che l'associazione l'ha da 23 anni. Grazie alle famiglie, alla gente sensibile che ne deida e te chi segna un dat fora. Proprio là che la sanità non rua o là che la provincia non rua, ha un po' dovuto di dare.
2: Ades Carla De Nicolò dell'associazione AMA che Sebina a Soraga.
5: L'engrop de femmine o là che le pelle se trovare e petar fora in un ambiente là che le vengono scutate, un ambiente che ti dà sfiducia pian pian col giro del tempo, o là che però non le giudizio e o là che ince, tu ti senti capita, perché tu senti che ince altre femmine ha magari dei dispiaceri, sono dei sentimenti che tu pensai di sentire demo tu, invece così ven condiviso.
2: L'era da poi l'associazione che si cruza le dipendenze, le persone con disabilità e che le sdei da fare sport, associazioni, le gente che tol su magnadiva, che fa più mance per la eles con tumore al piede e a mode altra realtà. Le venue premia con un ciof de fiore senza Mirella Florian, che è teduta sia in ceria sia istituzionale la sapù derna man concreta che questa associazione. La festa del ringraziamento è stato un momento là che le venue l'ità per il nef consei dell'Unione di Ladins o là che le venuzza fuori in cei valori che porta Dante al didan che l'Unione de Fascia, sention Fernando Brunel.
3: Se non fosse stata l'Unione che fosse le nostre ringazze, ma io volesse dire ai fascei, ai Ladins, di tenere su si ringazze, che non costa nia, perché la novità da ne antenaci, nella data per nia, no? E ha un il dovere morale di portare in avanti.
2: E sostiene da man ence della generella, sentione Roland Vera in sera a Cianacei.
6: Fascia vegen che lì è la gran pressione sociolinguistica, ma perché lì è anche la volontà di John Lampani, che lì è sterca, e io vejo che è il santo di Bujan, di Casliam, può essere altra valida, santo più sicura, e magari mia di poter vedere, no? E a me mi sa che se teniamo un cedum, possiamo essere più sterci.
2: La festa del ringraziamento va in ante domani, ai 10 ottobre, te Gesa de Cianacei, con la messa per la DIN.
1: E in un argomento, le prospettive per il Dagni, le scuole di schi sui maestri erano aiutate in incontra da Balzan. I rappresentanti dell'Associazione delle scuole di schi sabine a dom col presidente del Südtirol Arno Kompatscher e l'assessore per il turismo Luis Valchiar. De più nestis, Stefan Pescolderung.
7: Dante le tematiche trattate, l'incontrata, cala di co-sviluppe in ante a livello giuridico i regolamenti delle scuole di schi. Alla dota un comunicato stampa della provincia e il poi baie della proposta dell'associazione delle scuole di schi da ampliare l'attività delle scuole lungo a cala l'insegnamento. E all'ingegno tratta il problema di tour operators da fora di ca che arriva dall'erco con gruppi ad un bel assù accompagnato su in schi. Il presidente dell'Associazione dei Maestri de Skills Südtirol, Flavio Prinot, alza fora l'importanza da sostenere le giovani e i giovani che vengono qua. Ciò che ha detto dalle scuole de Skin un contributo importante per pitare più qualità del turismo e garantire ogni anno a un gran numero di maestri e maestri giovani la possibilità di una formazione qualificata. Per quale l'inizio da Ciareda ti pitare da ogni buone prospettive professionali. Il presidente del Südtirol Arno Compa ci ha raccontato se fuori l'intenzione di mantenere le condizioni di cornice attuali per garantire un standard alto di insegnamento scuola di ski. Inizia per tipite in ante buone chance e condizioni di lavoro a maestri e maestres di ski. Inizia l'assessore per il turismo Luis Walcher, alza fuori l'importanza delle scuole di ski nia ma per l'insegnamento, ma anche partners dell'economia turistica che vanno arricchita con la sua offerta.
1: In Irel nu recordet la taglia in dol desastar del Vajont ste a nu de ottobre dan 63 anni. Alle nu recordenci na giornalista ca informesso i malfacce che por cal nu da denigrada, Tina Merlin, dan porta il indere un proiet nu al diung Matteo Taibon.
8: Na gran roa de circa 250 milions de metri cubic se a nu d'ottobre dal 1963 destacara dal Monte Toc, Jes l'isorada jeta le artificial dal Vajont. Le gran mur de la stuadega dal Vajont a Tigny. La maiupert lega e nuda sburlada con una ona alta circa 200 metri sora mur fora i jeu. 25 milions de tonnellades dega e roadas jeu sung le pais de Longarone. Le bilanz un pais il aperte na valada de sfatta. 1917 morci. Le proiet dal Vajont è a nu realizé dal 1956-90. Le frenion de la valada è a con sua morfologia adatté ante proiet, mo le terracnia a lea indicazions tleres dai prighi. Bello d'artan la costruzion è a nu genaroa, a lea inceste d'atres complicazions quest raccomani da senda nia gignant con il urs. Dai prighi ha scritto una giornalista da gran coraggi, Tina Merlin, collaura per l'Unità, le fogliette da vignedì dal Partito Comunista, ma per le splate regionali dal Venet, né per l'edizione nazionale. Tina Merlin, de che era can ricordan Yang e Chong ain la nascita, è nuda calunniata e da dant, ma è nuda dichiarata innocente. Le mur dal Vajont romagnu disco testimonianze d'un disastro nia natural mo gauge da persones. Dan man endere l'idea de costruire una centrale elettrica nea giù da pè dal mur dal Vajont, sot terra ete, la quantità di energia elettrica fos valga mia grana. Mo una centrale elettrica tempost tan simbolic fos un schlaft la musa alla ricordanza.
1: Emo d'un argomento in cui 10 di ottobre venne il Day Mondial della Sanità Psichica, un'occasione in cui può alzare fuori l'importanza della prevenzione.
7: Stress, tammes, plura e periodi di vita dure fece perdere la vita. Ester senza livello mentale non è di ester stress di buona veglia o in forma perfetta. Ma l'importanza va da gestire le difficoltà e da ciò fare sostanza anche non è più buona da ester da sus. Cash vanno alzare fuori dal Dipartimento Prevenzione Sanitaria e Sanità della Provincia in congiunto del Mondiale della Sanità Psichica in cui. La sanità mentale è avvisa tan importante su la fisica e pur cale l'importante che riaiuti che calva di Bujain ci candes niente considera in sain de blazza, dice l'assessore provinciale per la sanità Hubert Meissner. Alla alza fora il sostegno che può affettare i servizi psicologici della provincia, i servizi di consulenza per le famiglie e i servizi di psichiatria per piccoli e grandi. L'azienda sanitaria del Südtirol pita in assistenza anonima di ban al telefono a chi ha una crisi psicologica, a consiglio a chi si oggi in c'è. Nel 2025 il NUFAT 4.707 cardades.
1: E Romagnon, il settore della sanità, modun settore, critica la situazione di Taurella per ci crever dal gran numero di pazienti, per vini dottor di famiglia.
7: Il 5% di dottori di famiglia del Südtirol ha più pazienti e pazienti rispetto al limite massimale di 1.500 per dar periodo. A livello nazionale, il più di 10 dottori ha un numero più alto di quel periodo. Una situazione bella critica è che potrebbe essere ogni da peso di 5 anni che vanno, che potrebbe in pensione 10.000 dottori e dottori di famiglia. Dando due zone rurali e periferiche e per quale rischio di non avere più un'assistenza sanitaria adeguata. Ciò che vanno alzare fuori con un certo cruce dall'Associazione Nazionale di Dottori di Medicina Generale.
1: In ihr Domizel sucede un incident sulla strada principale della Val dei Pustot, les vicinanze di Percha. Due auti salta a 2-5 persone sa fat me. Una persona è nuda trasportata di ospedale con ferite sposocce. Les altre 4 sa fat me in una maniera più lisiera, mo ince nuda semenata di ospedale per un controllo. Sul posto il stesso da fugta a Percha il dottor de prima aiuta la Cruz Blanca, la polizia stradale, il servizio stradas. Per l'incidente hanno messo sare la strada di trams due direzioni, con de conseguenza codes lunges. Il turismo di massa è a se gelare fuori il suo tiro l'ince te casta sa giunta dal ton, alle naumenti in cei visitadus dal sud-est asiatic.
2: I retracci della lengia a code sui trois della Val de Funès, con centenese di visitatori su un dall'auter per torgiù il momento perfetto al fiorire de sorelle. Chisle il sintomo evidente di un fenomeno slaria forte tutto il Sittirol, le overtourism da Duton e le docche il muda la geografia del territorio. De center de Busan, vicino ai gruppes de turisti tradizionali todes, se veit sempre più de spes e in cesogni i cobies dal sud-est asiatic, più a vista della Corea del Sud. A spiegare la provenienza di questa pressione turistica le Kim Yun-jin, esperto di turismo e da en residente l'Europa, conota vedu Roma, Milan, Napoli e Unesia, il dis e il pubblico sudcoreano e il chier ades neva metes conetes. Sui social asiatics per televisione format web vende di ca trasmissione alla Dolomites, a pede a chies le ence una sorte gareseda a chi cherua per prumes a visitare determinate destinazioni per mosser contenui esclusives. La conseguenza ste provincia le che se ha una presenza costante de turisti e un problem de gent massa sui piccoli paesi, te piccola villes da mont o ence sul troes in sin ades pec batui.
1: E giunat col sport e previsa col hockey, prima partita in sera ticciata per la squadra di hockey del HC Milano, di cara calzuga da più quince Diego Costner, tanda passa 3.000 spettatori del stadio del Laccia Nui, la squadra di Ciasa, piede ia por don la prima partita por 4-1 contro il Desproc. Il suo gol da squadra italiana è nudo fatto proprio dall'atleta di Runcadic. Al si tratta del secondo gol di Costner con il HC Milano di 2 partite. E la prossima sarà Belen Doman contro il Balzan, in atmosfera buonamente c'è più emozionante di Sara, incide che tutte le scherze e belle nudes venute. La partita mattamang delle 5 domiste. E ti dunque notare le partite del Palais, le squadre sladine, la Liga Provinciale, zuga in Doman fuori di Ciasa, l'FC Gardaina contro il Lach. La squadra ladina è attualmente al terzo posto classifico con un punto di distanza dai primi secondi, il Cerms Marling e il Föran Leifers. La partita mattamang da mesa le scatter. Il gruppo B, la prima categoria materiale, zuga in cendomang il Mareo contro il Freienfeld. Con 7 punti da 6 partite il Mareo attualmente al non posto di classifica. Il Freienfeld è con 10 punti al sesto posto. La squadra ladina zuga di Ciasa la partita mattamang da mesa le scatter. E in cendomang da mesa le scatter zuga il Fascia contro la Polisportiva oltre Fersina. La squadra ladina è dotata di un punto da 7 partite e al non posto del gruppo B, la prima categoria amatoriale trentina. Gli avversari stanno domani i quarti con un 14 punti. E ti dunque c'è un'altra delle manifestazioni del rayone sociale della Valbadia, il servizio per le dipendenze, il servizio ai giovani mette in consulenza su alcol, droga, nicotina, dipendenza da giug, dipendenza del compreite, gaming e social media. Per giovani e manco giovani il termine in giubbia è 15 ottobre dalle 5 alle 7 domiste. La casa del servizio ai giovani basite all'ideban al basta passè, senza termine e alle anonim. Il Collegium Musicum invia al Deutsches Requiem di Johannes Brahms in sabato 17 ottobre dalle 6 domiste il dom da Porsenu in domani 18 ottobre 36 domiste la Ligia da Bornec. Tickets c'è un prolofizio turistico al numero 0474555722. E giungendo con le previsioni del tempo, il cielo rimanerà curinco in cielo per il domicilio con una gran probabilità di pluies. Da sera del tempo in dose migliore. In domani porta massa d'aria a sud a tempo dal ton stabile. La domani mattina con cielo sereno con man valgones nioras che passa ia per il dì. In c'è prossima edma sarà il sarà lunes bel tempo dal ton alla dod las previsioni del servizio meteo della provincia di Balzan. Notiziar la dinserie che lo di lang di osta attenzione da Mattias Höglinger alla tecnica e da Roman Clara al microfono. La programmazione ladina va segnando con la Coppa del Caffè e con un'edizione nuova di Sella 1946, Signs de Identité Ladina. Il programma è di Roland Vera. A tutte le cantesi, a tutte le cantesi, ci sono un bel domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: La Coppa dal Caffè, anch'er d'ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi ladins della RAI.
1: La manifestazione del Giauf del Sela del 1946 e si conseguenze. Buongiorno, sì, da Roland Vera. Già in Ant, con la nostra trasmissione sulla gran manifestazione di Ladins sul Giauf del Sela, Tlan 1946 e sulle conseguenze in China di Danque. Un audito del Keder Storik cova porta a Calantra Unida, ma mi sono chiesto di pensare che il fuoco è stato possibile mobilizzare più di 10% di tutta la popolazione ladina per una tale manifestazione, ten temp de grandes partizions politiques e de sen e mueies motan frasches de la Segunda Guerra Mondiale. La region plus terche fova ben cala den ressori de la identité ladina, don temp long canque la fova unida sufuyeda de la dittatures nazi-fascistes e dan nazionalisme italian e tudesc ora de uni mesura. I prime senies de la identité ladina plus terche che non è il sentimento generale di vestirsi d'autre da italiani e da tudas, e banda bene via prelot cent. I primi agi d'ora di questa prima Renaissance ladina, fova saman staci poeci e scrittori ladins, che volova valorizzare si patrimonio culturale di leggende, tradizioni e immaginazioni, a matrimonio da Joseph Brunel de Soraga, Nchina Angelo Trebo de Mareo e a Jean Battista Alton da Calfosc. Il fova personas de una formazione classica, ma samban sotto l'influenza del romanticismo e de si idee de scoverta e valorizzazione di piccoli popoli senza storia e de si ana plus sotto sul modello da Herder e di Friedrich Grimm. Sicuramente ovance l'esperienza tribla la virus napoleoniques, con si rassurita del spirit nazionale, a ti giudea la dinsa Dolomites a scoverger si identità populaire. Just canche la compagnia di Schizri Ladins s'ancuntova per defendersi in Cesare.

Sotto al fascismo, univa i ladini strumentalizzati per finire il regime e la sua adorazione della romanità. Ma non univa niente con nessuna qualche gruppa etnica autonoma e tanto al dut univa proibì tutte le forme culturali che faceva riferimento al tempo di portanienza al Tirol. Sotto la dittatura nazista univa il ladin modo più combattu, tanto che annullava il destrighe de fin per assimilare i ladini del popolo tedesco, a già che al dot la teoria razziales nazistes univa si sank considerat danni da uni integrat il popolo germanic. La contraddizione evidente de na tel teoria con la verità storica nes luna bangita a duccia di danquei. Mantlauta, sotto l'influss negativ de na propaganda radicala, un fovla seda entri ladins che sova la chan ciurni e che fova ingegneri a renunzia a sivestre ladin per cala cairatova na razza plu auta. Just entri cai, cova fat la scoles de partit, la Napola, coca un la Tlamova, ma sovla restena impression ria da scancelé, de vestre de manco coc ladins e de messai vestre a lautazza da uni riconosciui coc tudas. Il neiepercal nie das fema roia, chat cal ambient un fovil de plu che desprigiova il ladin, il ratang un rest del passà da se lasce do lasciables. Casta posizion unirà l'um un gaujon da stritaries un cont la scola ladina di anni dal 1945 al 1948, just de gradaina mancet la valbadia, canca si opposizion plus stersa, ne fova neanche notant cala contra il model paritetic italian-tudesc, ma plutos contra l'insegnament del ladin, che ratova de degun valor, e me de dan per isculeis.

Tegre deiner Fall Pona in der Stadt, Oppositions Bandeboradikales contra la Fundation della Union de la Dings. Kun Szenes de Boykott und Tang la Santé des Publikes de Keller Organisation. Kasch sutz dova del Minovcianti Karanzies, ma bel dant ova Max Tosi metusuna Union Kulturella Ladina amarang ulakel stajova. L'idealism de Kasch Poet i Attivist Lading ne dausa nia unisot valuta. Da via Kalunstas ova fatum schwarz personell, parum via la prima transmissions ladines Clarai de Bulzan, datora un journal Popul Ladin, e combattu un prima persona de Brieda Contrese le Gruber, per na scola con sniamant Ladin e con sniant statlo. Liban vaira cal movimento politic zent Ladina Dolomites ovan sostani stärkt la SVP, ma si proposta givanca de virs de na vaira autonomia pri Ladins. I kaja segurmant ar motiva tant de gent a fepea. Un rejona de 10.000 persones critesit al moviment, que fossa plus d'un terz la populazion ladina d'Antlauta, na cifra ca di d'anquei pudassem ben sen semia, davia que na bona compaida di ladins ticia la prop passivament a calqui autri feix, ora per secund senza sempenia direttament per si d'arc. Pur un po', s'ha sviluppat che gli ultimi 80 anni, da quando è stata la manifestazione del Sella, un sentimento generale di identità ladina che non si lascia niente fria ora tansauri. L'elemento più positivo di questo rinnovamento dell'identità ladina è ben quel che tanto duci ladins vega di silvestre ladins zicte positiv. Un valore in più e nia più zicte di quel che muss abelaus daude schickt autri tempi storics de discriminazione e de sottomissione. Dall'altra parte, in da sons nia schluedli dante il fenomeno de una erosione costante della consistenza del lingaz ladin e per calmce de nostra gruppa etnica. Liem perd la conseguenza d'un materialism fur plu individualist, bonamantr in cercung lia cum il modell de vita turistic globalisa. Il benste relativ de Truppladings ne jem pono bon de nascuander i problems de model de vita dut kant sot metu al de bujan de profit i de apparences que sufuieia al sentiment lading originel ten a falzada de divertiment superficiel i de farism de jlia. Schei ladings argent un po welk de dutschke jani ma sons prekalen chati mostrere conoscenza kei che jitsch dan ora te tempes de stanta i d'oppression e nia mine che dut kant si bemeen grazia che ne si unida kun se duda da jautri kat si mans il pudai real son i ladins manquei kundi. Kun kaj ve saludi a lia de cavan.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. E volontari del sociale e noi da dedicare a Sara Cianacciai la prima aperta festa del ringraziamento. Metto da gida l'ognun di Ladings de Fascia e il di un de pleu da Valentina Redolfi.
3: Desce che vigni secondo fin de settimana di ottobre l'ognun di Ladings de Fascia indrezza la festa del ringraziamento, sentione il presidente Fernando Brunel.
4: Questa festa di ringraziamento l'ha un pisada per i volontadives che dei da fuori chi ha bisogno. Io la chiamasse la società sconetta, quella che ha peccia oggi. E dunque queste persone in doppia di gelpai che le dei da fuori questa gente e le ten su queste scomenzative che le è d'importanza vitale per una società da dire anche che vedonca la tras più bisogno.
3: Le è venuto fuori un piccolo dono in Porta Chieves ai rappresentanti di tutte tre associazioni, volontadives più eles che ic che si giù con dei piccoli segni e piccole azioni che adun deide dal buon. La festa del ringraziamento è stato un momento là che le è venuto l'età per il nef consiglio dell'Unione di Ladins o là che le è venuto fuori in cei valori che porta Dante al dito anche l'Unione de Fascia, sentione Fernando Brunel.
4: Se non fosse stata l'Unione che fosse le nostre lingazze, ma io volesse gedire ai fascini, ai ladins di tenere su si ringrazio, che non costa nia, perché la novità da nesce antenac, nella data per nia, no? E ha un il dovere morale di portare in avanti.
1: Ha detto Fernando Brunel. Periode scure si è esperta la vita, ester sans a livello mentale, non è di ester tres buona veia o in forma perfetta, ma l'importanza va da gestire le difficoltà e da chiari e ci ha fatto stein che non è più buona di ester da sus. Che ci venne fuori dall'assessore provinciale per la sanità Hubert Messner, in congiunto del mondiale della sanità mentale che venne in che. Il ricordo è che non si può fare da oggi ai servizi psicologici e di consulenza della provincia, che non ha di Bujani. Dona edizione de Pro alla Ampassel Nutinique la prima edizione ufficiale del Enrosa Dira Trail, una gara neuia da Saltesso e Purmont dell'Alta Badia, con start traverso la Val. Le partecipanti e i partecipanti hanno potuto chiedere fuori da altri tre percorsi, ciò che ci dice in più avviso Simon Roder, che è stesso il posto per noi.
5: 20 km con dislivello di 1250 metri, 40 km e 2450 metri di dislivello, e la gargeta più sfadiosa di 55 km con dislivello di 3450 metri. L'Enrosadira Trail è il per i grandi atleti e atleti.
6: Un po' di salute chi lo al start. Un grande atleta, ben 450 atleti che è news da ben 24 nazioni e che si fece dar. Capazzi e pur cal sunt contanti de i purtese pur nustruz l'Alta Badia chilo pudai cere nos bels montes e sdevarti.
5: Un spettacol, ma un paco atlet Laurella de Ticciale alla Contreda, audio Stefano Rinaldi, che vinciu la gargeda di 55 km.
7: Diciamo che sono partito subito forte, quindi panorama non sono riuscito a guardarlo molto. Però comunque posti stupendi, cioè sono posti veramente incredibili.
5: Con due designers da nazioni presentes per la gargeda e l'Enrosadira Trail des Goren Chambel Reclam per il turismo. Max Nagler, direttore della cooperativa turistica Alta Badia.
8: Un modo che è un sport in sfora per tutti gli stessi che troppo fece negli ultimi anni, il corso da troppo, e per quella conferma che è un gesto da fora per questa manifestazione, si conferma che l'interesse è. E ci porta in casa dall'erca più di gente in un periodo che no, sono in bassa stagione e per cui il ci è importante avere un prodotto in avanti alla base per promuovere un po' il saltenso per il mondo.
5: Katia Engli e Luca Bertoldo avanciano la gargeda di 20 km, prima di 40 km Andrea Valentina Barbana e Luca Clara. Miriama Masarikova e Stefano Rinaldi i campioni della gargeda Enrosadira Trail 2026 da 55 km.
1: E tanto che io castelli del notiziario, dunque c'è un curt, non là dal meteo. Massa d'aria sutta e tutte e una pressione alta e non mantna sporterà domani un bel dè con un temp da dalton al darà su radl come ha venito in bal niura di passaggio. Tipo i gli svalati sladin, già ha le temperature domani da 3 a 6 di gra calos più basse, che anche calos più alte urvarà sui valori, dante unis e il più 15 di gra. E che c'è tutto per questa edizione del notiziario da sera e che lo vale in ant con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che personaggi, avvenimenti e storia.
9: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano sulla trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt hai piacere di essere qui con Maria Rigo Amici alla Plit Mareo. Maria, la sei sposa nascita?
10: Io sono nascita fuori da te. Fuori da te sono nascita che le... Fora i sono somme le paesi la pli i spamson maridava e te sono somme.
9: E can si è nascita?
10: In ottobre del 35.
9: E fosse una gran famiglia?
10: No, io mal, so ai mal buona. Mio padre è morto anche a 5 anni, mi sposa la uomo c'è mio marito. Mi ha detto, spongo lui c'è mio stè in mettina metta.
9: Ma soffronti a un luogo da paura?
10: Io. In c'è un luogo da Rödenes.
9: Ma è il papà c'è se fronti?
10: Io ho le tre famiglie. Dal Moradù, di Nichele e dal Bas. Mia famiglia ha un luogo da paura.
9: E che fa la pa da laure?
10: Po da laure è il, con la falce, con le restelle. Le scalette sono il luogo da paura. E da mene terra, e da re, la ota un trepciamp. La ota un trepciamp che compré farina, ne compram pa venta anconia, con adotto un stesso. Lei pa venda la urca, anche lei da dalton, terti stel, da sogere, siara, formonti, orde, i avena por le cavalli, lei pa ben. Lei aveva ben la ur.
9: E mo aveva sentito un murin?
10: No, un murin è l'isina, un murin. Sposa, non lo lascia immaginare la bla.
9: E poi faceva il pan?
10: Io facevo il pan due giorni all'anno. Metteva la mano un dito domani e faceva due tornette fino all'altro dì. Lo faceva in cedinette. Mi sa, allora in altri.
9: E poi l'amato spaia il pan?
10: Che lo metteva su sotto le tette, su un puntino del pan. Metteva lo a secco. E quando le calia a secco, le cuoia giù e le metteva in casa. Spam più ci spormettano in dono.
9: Ma avstrecci tirz?
10: No, c'è il motto stala 5-6 armonci magari, in c'è magari zaccotante biesces, in c'è val, io in c'è val anzi in c'è non.
9: Io sono stato più da idee.
10: Poi che c'è che lei ha da idee. Io spo con 6 anni, sono soppiata io a patrun, in c'è non sono lui da paura. E in fondo le mettiamo il lavoro.
9: E la sei spaggiuta da lo?
10: Non sono giù le caselle. Lui, da domani ad ora da lui, a fa... Io mi ricordo che io la chi sono ruota patrona, mi sai fa giù per vestire i scarti da questi. Io mi... Allora anche io non sono più buona di se immaginare, valdete. Giù per vestire i scarti. Io spo da sera ci fa un bambino di scarte.
9: Sal bunga o se scarte?
10: Io, sal un buon scarte, con un bel raff. Poi spel fa ben buon.
9: Ma che fai un pacal?
10: Poi io, messa me fa ben le che dio. Le perpa con le mani più di farina e più di latte, ega da che, no? Ma messa ben le che dio. Io spo da mestru moscedere, raffem più le funz con il muiser. E calciati un bel raff, bel rosso. Spoi il buon, spoi c'è più una buona saúce, c'è un raffa di mestru un più, che viene più che saúda, la saúda che te più, ecco. Mo spoi ne poi ogni alla borgerei, se le raffa viene fosca, spoi che le massa, che il messa è stato bel rosso, spoi pa ben buon, io spoi con quelle scarte saldea, pa ben niente buon, c'è un avanzà, ne ha di massa con le saldasco che le ha pa benince, fette un bel smalzè con le soraie. Così è il vire, prima di Dio.
9: E da Marena?
10: Da Marena è il, i dis da balottes, i dis da polenta. Lunes de mezalede mai vendres e adis da polenta. Domenia de do lunes jeudi ai sabeda e adis da balotes.
9: E ci balotspa?
10: Po ben balotes da cioce. Zangaio un cing stes un porcel, no? I spo da cumpreva alot, me sa io sparagne, no? Ca me sa io sparagne lungo la caragea. Non ne podia meno se vai che soldi da zia a se cumpreva al po... La farina, il smalza, latte, i cioce, i spocern, io, cern, ciafan, cancan copale porcel, cancan tolea io le porcel, spo e il dottor Mangesù, no? Anami, no, val delle metter che il facendo inverno, san ben anche lì a temperature fredde, copano le porcel, spo la cern, mi san la orizzone, perciò di che anami non ha, io, Spon l'uomo sa oramai se strangore con che cerne lo mangia su, non ancora vengono sletta. Spon hanno tempo più di tal'anni, no? Che non comprende po' di meno gino.
9: Ula latinispa, so la cer.
10: Poi mi sa, mi fa mettere in sai, all'era per bene le chiese stanno fredde, che la stia per bene un pezzo. Valute da sangue facendo, che non si segnano più da farle da anch'uno. Uomo che sia per buono, che sia per fette buono, sto lì in sangue da fare la pasta.
9: Deca ne adoresse tutto il porcino.
10: Ne adoresse tutto. Sanchi i grassi, i tutto canto. Ma lo te sapiesse un ben ciafan. Spo le grassi che il delegan fora. An le menage un prima. Con la macchina la cern. Spo le delegan fora. Spo le frusces. Cicoro maniera. Tolenda fa balotte da frusces. I le grasse tolene spodano per io da mettere per gli smalz, da che erano in compagnia, ma smalz, da che tutti si... Mi fa da fare valde da resti, tutti sono lì che l'hanno canciato, c'è che non è.
9: E qual è la pa Maria Rancalen dit festa? Fuori pa valde altro da mangiare dai lo sciop da nade o da...
10: Come fa la via canciata, la festa, se la via di festa è il canciato. Le sabede è il tultre, si muove via di festa e il canciccheci. E spo da marena e le solite sbalotte. Oia, oh, ai spo ponzi, pensi a zurucqua, liade, can che c'è a passoni, che c'è a impagonut, con, spo un più di smalz, la pro inida, can torna alla pegna, no? Spo che nida è a ben buona paesoni. Anà, dottan stes.
9: E ci fa il paspo da già compreite?
10: Zucker? Sì, germ. Io spongia fa per ben c'è una torta in donna, anche lì magari una festa, più spogna il per ben c'è magari fatta una torta, che lì per ben c'è una donna, adesso un mese, da un re.

0: Maria Rigo ausgesehen nach Schüler der Trant Cink.
1: Ja.
0: Zum Lüge der Paar.
1: Ja.
0: No, so frontu.
1: Ja.
0: Sese dure fang oder auf so ein paar Schal, die da man.
1: Na, dure fang nu. Dure fang nu. Anne podia ne esta capriziusch, kane lania. Mu asada manje. Asada manje ben. Chi mai dure fang? Mu la gola non podia si pari.
0: E Maria quella, però, oscum sa stressing dai desso Lüge der Paar. Mu auf spainchet. Tamp, c'ho da zughe cui altri, cui vigins, cui altri, mituns.
1: Ah, quel, me fu fina canea mituns, me sa angia bardet, spo cancale da mettre manda l'ore, cancale che cancale canea plus de joie, cosi a bardet, spo el da mettre manda l'ore. Puna, che nel ne ha la vota, ciamo, che lea. No, angia pa ben un pu, alla i zocchera, dice in la vota. J'ai la tocera, j'ai un peu ce da qui, da y jeans, à villa un peu, à se yo-yo un peu, à se fa, à fa la scogna un peu, y a fa la pea au valle, te j'aime ben un peu. Io dici, in te cambia mont tal vire, co che non sa al bu, ma te mica ne sei proprio mai ste. Anche con il suo lume facendo chi la urva, parso, gerei, zenchele. Passel.
0: E elpan la urk fajos ni a jang?
1: Ciò dre cultura, che lea ben un bor la ur. Prima me sa la spanne. Spo canca lea ca lea le tomp un pu ad aldert, ca raia un pu zuoch, un pu, so me sa un gico le restela la famo nuda. Che lea ben un bor la ur, de fa dia ince un pu ida sfe. E spo canca lea me sa un de dogi a Romania d'om le strang, co Romania. Quand le rugne est en fin.
0: Maria Arrigo, ou c'est juste la scora, je l'appli.
1: Jo. I premiers anni, anzi, al bu scora italiana, son piada io dal 42, plus ogu, dal 42, prima e seconda, mini chiai fa italiana, mi ricordo, diciamo, il nome delle maestre, sono le prime anni Maria Capa, e le seconde anni Anna Palladini. Spoca anche lei in scora todescia, i ma todescia. Spuola finata e l'incendio ogni che facevamo più italiano però. E che mi ricordi da ora c'è quel momento che aveva più l'italiano incendio che mi sanno fa una ora a ledde ma io non mi ricordo più la visa. Spuola le prime di che aveva stato scaso spuola le maestre dunque al spumetumano per italiano no? E non sanno due spumetumano non riesco a fare. Cioè che ne ho un po' di zero, no? I vigni di Dan scoraggi a messa sambeng, che le ha incesso l'ordine tal dea.
0: O tanti avs padaggi a casa?
1: Oh, io, un'ora sì. Ma non è a zero. Ma l'altro ne sa ne desse immagine o desse ponse.
0: E Maria, Rico, che anche su vera scora, si è giuda laureati?
1: Non la sono giuda patron, la sono stata... Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette anni sull'uso da paura, patron. Sposo, diciamo, stata... non disti, sono stata giù da Robert, giù lungega. Sposo, canca lei... Sposo, diciamo, stata... non disti, sono stata giù da Robert, giù lungega. Sposo, canca lei... Gen più...

0: tenčpo.
1: A po ben chi a tlo maritata chi ha una linea di mitut. I mi ricordi mi uomo un tour. Spò di gel ostro, i ponzi in più da comprare in auto di gel, sono comprati con un'auto. Spò di gel, poi si sono ci uno a fare la patente, ben di gel, ma tu hai svegli il motore, ci adoro spatto in auto. A ben bene, spò sono giù a fare la patente, entrambi due, e le passelle premiate, ma io a ben, mi sono giù in secondo iade a fare la prüfung.
0: E Maria, o se sei più di un'antagna? E ora facciamo scialdi, boom!
1: In me si è stata più contenta. I sono desmonciosa, i mo desmonci tutto. Tanto mo vara. Plena di me sveglia, i chi ne buttano io. Mo val proprio più de grave, nai mai al bu, per fortuna.
0: Allora, di straniero siamo tutti da sola.
1: Io, che c'è? Senza le val de più, se hai io le mette con la fomina.
0: E chi lo can se smaride, chi lo fa in cinglu da paur.
1: Io, che lo dico le lavoro giornante, mediamo deschilade nant, ma che i ponzane foderen dant, che lì le mette con le trattor, che se spomoniele in monte, gli uomo che faceva, io sono giù da niente con le trattor, lo so, resta lì. So perché ho preso, lo so, solo lo c'è da so. E già di mezza laurea, al manacciala, pluia, e sono di piazza con le trattor, resta lì. Cucchi va i gava al di te, ma domani in cucciò. Ha ben la patente all'auto, ve lo sanno ben. Che ha ben una macchina, un'auto, non un trattor. Io, non ho tanto le lavorna, le libri da barattagionia.
0: E se c'è più tempo da Gin Valgo o altro tempo da Gin?
1: Oh, fino a che mi tunzi a picci sambe, no, un lone gera mia. Alle abbenste, alle aste le pere la uma de e a c'è mo stes mo giù da spode d'osso por se un spizza pere di se un piccia i se un crepe la cruci i sulla cruci non facciamo giù da sui ca da a pe dal crepe ai fora c'è mo l'ampassemo temi proprio da antan con gli smitanz. Ai, ci si pronuncia.
0: Ma chi non si è mai giuda?
1: Anche l'ultima volta è stata da tante carrepiate, io con i schi. Spo di gei, mo sempre ho ben ponte aiuto, mo da gi con i schi. Sono piata io con i schi. Spo mai, per ben fatti, mi sa, ne so, le ste da 85 anni, io anche mi ha fatto una rima, da gi su porti vai, mi ha da ruiso al plan, sunze a raità da ete tempo scun, spo è il ben mio mettenlo. Spotzen Costa Rima, er me fodit, nia de ezera pasun ki vai a raita da tembo skung, spo a Franz me su gi alla trafora, tanka li ecce moste bun. Io sono ci giù da coi schi, i belle el. Mo zeng el babem bello vala, in chi ne va nia plu. Il se el babella, ci son plan de corona, zanni giù coi schi. Son preda pere, zun lo eran più erta, più. Sfadiosa me, fu da mettere a verda e da. Mo. Io. I ma ben pare in più di te caprizi, che anche le stesse poe, l'ince, i toms così a mio, no? Che anche più le rivalde che io faccio, che non poteva se vai che, alle vengono due a tramonto, che c'è più ci che dici, in te gran cambiamento, che una vita, divina versa, e a rigiuda.
0: Io sono in ciampanza, ma alla bel guant.
1: Proprio un cichello. Nesca mi sala i guanti la vota. Chi zoghi dei guanti fa lo sciò, che lo sciò, te zogo, fino a che le appleng, i cancale la lascia fuori, la ceria in zette, la scialdendo in dola, giù, te sora giù. Mi sento andiare che mi sa, che non mi ricordi mia più. Poi che c'è a fare la ur. I spo, io, vengo in ce fa pandi, giù, che mi sa, la ure dei net. Lo lauran. De netz po ince, che non mi sa fa, che netz po, comprenne, comprampa ben, piccin c'è fa per la volta. Antolea io da fa frogra, da fa balotte, si dà, ma più c'è secce, no? E cos'è alle vire?
2: Oh, sì.

0: Maria Arrigo, kan kes på natte myta så från ty. Apert ni ju skora, no? I a messa. Monje santa ci mo jut paish, jut il santer.
1: Bonjour, pa ben, la uta an yon capolang, me fun ploang in capolang, spel messa dura in messa ter, sposem pa ben a messa dura in che san sa fia, pan sun più gem pa ben ci ya porle de magna do latera messa. D'inverno coi grif.
0: Mo senza giù di paese non
1: Na
0: è.
1: na, na, nia, na, ben una bottega ante paese, amore, se compri, ci compran. Io, adesso che ha detto, le sei le zucchero una volta che è ben. I zonza proprio la blanche, i anania, fino a che è più l'anania, le mie, no, la genia. Le sei pari capricci, l'anania, bria.
0: Maria, sei contenta con la vita che hai fatto?
1: Io, che il sonde era messo da buon e poi hanno scintrato l'orecchio che è il ben. E adesso che dici, io la lungo non potevo separare i capricci di Gugni. E ci siamo anche le chiamate, mi ha sei smittanze in mutt. Alle smittanze hai due guanti, io così, fino a che sia piccola. Che da comprare vanno, può bene, neanche non lo neanche, diciamo che la meta più bella è dal 62. Poi può fare una festa delle feste, poi anche la più bella là tutta, poi l'altra con la tollea, poi la terza con la tollea, poi fino a che tutta la tutta. Al neanche che mi sai fa guanta a tutte, faceva la più bella, poi. Poi il vendan per esempio, no? Spon facendo sconfunzione, ben che a due canti. Non facciamo un perché giù mi ha fatto chi toglie i capi d'inverno. Spel da fire, spel pa, da zia urri, da zia tradò.
0: Cantiosa frontu. Av sinciosa c'è mo prada munt, mi facesi in sovun.
1: Io, predamonte ben, sempre da Peres, che se attira sul pizza Peres. Anzi, sempre. Io ho preso un che lì è per ben bello, questo tempo ti scuffa a dormire. E da domani mi sa lui a fare scartette che c'è il dire da 3 anni.
0: Ich verstehe es, lass perdet mas di ste.
1: Io mi fornei fuori a casa, non ho tante tre, per lì ma due. Uno è ben più un gran perché lì è forno, lui è fuori contro la Monti, è forno. E l'altro è sempre adesso, che lì è un gran tocco di preschi, di cinque tocco, uno che ne è mia grande. Non sai mia più che si stesse o che in cemio magari si stesse a dormire, poi non ha che ne può dire, non sa venire a prodei, le avventure a prodei. No, se mi ricordi perché c'è sempre da pere, zio, bel che se di cada da lei che stette in più con le stoppe, cioè lo attira e le pre. Che mi sa porte se. Da Marena, in attimità di Ruxo, come to lei, che era se ne fosse ne ha detto Florla là, a Ciarella Pro. N'ha fatta un po' ben tutto, muore giù da. E io ho ratti che la vita è la volta più saurida così. Zen condut kush, come sono pa' di. Kush pa' tutti moderni, co tira i fesgola, i te. Sì, che a muovere il mondo, sì, ben per la giornata in cerio. Le sue tenne più una regola e da bere una vita più descalata, mi sono di. E va bene rio.
0: E sono arrivato alla fine della nostra trasmissione, dar bel giulang a Maria Arrigo e bel giulang a tutti che ne sa ascoltare. Ciao, una bella sera, vi saluta Erika Kaschlunger.

terminato anche il secondo atto di Ottone in Villa. Il terzo atto è molto più breve, dura meno di 28 minuti. Stiamo ascoltando la registrazione realizzata al Teatro La Fenice di Venezia, scusate, al Teatro Malibran di Venezia per la stagione del Gran Teatro La Fenice il 20 marzo del 2026, riprendendo lo spettacolo che era nato durante la pandemia della prima opera di Vivaldi con Diego Fasoli sul podio dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Carlotta Colombo, Margherita Maria Sala, Lucia Cirillo, Rory Bowen e Michela Antenucci sono gli interpreti. Nel terzo atto in realtà si vengono al pettine tutti i nodi, perché a un certo punto, mentre l'imperatore continua a disinteressarsi delle vicende e delle tante congiure che stanno sorgendo all'orizzonte, qui non ci viene raccontato che nel 69 all'avvento del suo rivale Vitellio si uccide dopo pochissimi mesi di regno l'imperatore Ottone, e diciamo che vengono sorpresi Cleonilla e Ostilio insieme. Caio cerca di ucciderli e a quel punto si scopre che Ostilio non esiste, semplicemente è Tullia vestita da uomo. Le cose si rimettono tutte a posto, Ottone perdona tutti e a quel punto rende Caio e Tullia sposa, e l'opera termina nel giubilo generale. Allora ascoltiamo l'ultimo atto dell'opera, della prima opera di Vivaldi, registrata al Teatro Malibran di Venezia il 20 di marzo del 2026.

cani ottone prevengo l'imminente caduta, e più non ode o fede i figli avvisi miei.

Gli applausi del pubblico del teatro Malibran, che per la stagione lirica del Gran Teatro alla Fenice di Venezia hanno potuto assistere nella recita che è stata registrata il 20 di marzo di quest'anno a Ottone in Villa, dramma per musica in teatro di Domenico Lalli, basato sull'antico libretto di Messalina di Francesco Maria Piccioli, e musica di Antonio Vivaldi, Cleonilla Carlotta Colombo, Ottone Margherita Maria Sala, Caio Silio Lucia Cirillo, Decio Rory Bowen, Tullia Michela Antenucci, Tullia Ostilio anche, travestito. Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Diego Fasoli. Era lo spettacolo che era nato durante la pandemia con questa grande chiglia di nave, molto d'effetto, le scene erano di Massimo Checchetto, di Giovanni Di Cicco, con i costumi di Carlo Stieppo, per insomma completezza di informazione. Bella l'opera, bella opera, Pierluigi Bologna, l'opera piace molto anche Fasoli, ma non gli piace il tenore. Bella scoperta di quest'opera, Ottone in Villa, sempre grande Vivaldi, non la conoscevo, Claudia da Brescia. Dopo la cena di ieri sera è bello navigare, la nostra molto affezionata Maria Grazia di Lodi, una danza di tardo rinascimentale pure così moderna, belle figure strumentali che armonizzano con ritmo. Che bello riascoltare Ottone in Villa, grande energia sul palco e esecuzione strumentale. Grazie alla Fenice ho già visto 9 opere di Vivaldi, ognuna mi ha sorpreso positivamente. Questa la prima opera scritta da Vivaldi, all'aria misero spirito mio, qui spunta il grande polifonista che conquistò un altro grande, Johann Sebastian Bach, come sapete ha parafrasato e trascritto concerti anche vivaldiani. Bene, questo era il nostro cartellone di questa sera, che veniva dalla programmazione del Gran Teatro alla Fenice di Venezia. Domani alle 19, attenzione all'orario, Falstaff dal Teatro dell'Opera di Roma con Michele Mariotti sul podio. Chiudiamo lo spazio del nostro cartellone.

0: Eccoci qui tornati nello spazio del nostro magazine in diretta a Radio 3 Suite. Ci prendiamo un momento prima di aprire il primo servizio che ci porterà a Venezia per andare a Monza. Monza nel 1947 è stato fondato da una pianista che era nata a Monza e che diciamo dà il nome al concorso, Rina Salagallo, insieme a Arturo Benetti Michelangelo, un concorso che nel 1970 è diventato biennale, quindi via via è arrivato alla 26esima edizione, quella di quest'anno. È un concorso che nel tempo, a parte che ha un premio in denaro per il vincitore e gli altri classificati non indifferente, ma ha lanciato anche alcuni pianisti, Angela Hewitt per esempio, Maria Perrotta, vari, Sofia Guliak vari altri. Si è appena conclusa nella serata di oggi la finale, che veniva tre artisti pianisti che venivano dall'Estremo Oriente. Il direttore del concorso, della manifestazione, è una persona che c'è molto cara, perché è un pianista che è anche un docente nelle nostre lezioni di musica, ma soprattutto un pianista che conosciamo molto bene, Roberto Prosseda, e grazie di essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, Roberto Prosseda, sicuramente intanto diciamo chi ha vinto, chi sono i primi tre classificati e in che ordine sono stati disposti dalla giuria, magari poi diciamo qualcosa anche della giuria, e un po' delle caratteristiche del concorso di quest'anno. Sicuramente un concorso dominato dall'Estremo Oriente.
1: Sì, anche se in realtà oggi la formazione musicale è sempre più cosmopolita, quindi comunque sono ragazzi che comunque sono formati con insegnanti europei o americani, che quindi sono già abbastanza appunto abituati a viaggiare.
0: Quindi però sono più mescolati, vuoi dire, cioè sono più oramai diciamo un po' cittadini del mondo rispetto a 30 anni fa.
1: Sì, diciamo che la scuola pianistica cinese non esiste ormai dal punto di vista così dell'origine geografica, in quanto questi ragazzi, anche molto giovani cinesi, si perfezionano di solito con gli insegnanti comunque che insegnano e che sono originari europei o americani. E è il caso proprio di appunto questo fantastico vincitore, appena compiuto 16 anni, si chiama Yang Pei Heng, la mia pronuncia forse non è perfetta, ed è un ragazzo appunto di 16 anni che viene da Nanjing, vive in Cina ancora, però sta studiando anche con Michael Lifitz, che è un noto insegnante che insegna a Weimar, e che quindi ha già decisamente così assorbito anche un tipo di sensibilità assolutamente europea nel modo di suonare, anche nella scelta dei colori, nell'immaginazione timbrica, nella sensibilità armonica, nella capacità di narrare anche, che sia Janáček, Chopin, Debussy o Rachmaninoff, narrare una storia intensa, complessa. Ci ha veramente stupito anche per la maturità, perché se non sapessimo la sua età gli daremmo almeno 30 anni per la maturità musicale che ha. Quindi siamo molto contenti, è stato un giudizio, dico siamo, anche se io in realtà sono direttore artistico del concorso, quindi ho anche scelto la giuria, ma non ho voluto essere parte della giuria quest'anno, anche per dare un po' di varietà, insomma, per non essere sempre presente anche nella giuria, però insomma sono molto contento di questo risultato, che è stato all'unanimità, che è una cosa molto rara in questo tipo di concorsi.
0: E gli altri due, proprio due parole, perché non abbiamo tantissimo tempo, ma due parole sugli altri due vincitori almeno,
1: sì,
0: certo. Anche sulla giuria di quest'anno.
1: Il livello era decisamente alto, lo dico perché sono stato qui in qualità di presidente della giuria anche 2 anni fa, e sono stato anche in precedenza più volte in giuria, e non ho mai visto un livello alto come quest'anno, quindi veramente è stata una bellissima edizione. Il secondo premio va ad un altro ragazzo cinese che però studia in America con Stanislav Judenich, che si chiama Guo Yangrui, che ha una grande esperienza, 26 anni, già molto famoso, molto premiato in tanti concorsi importanti. E poi il terzo premio ad una ragazza americana di origine cinese che si chiama Karina Tseng, che ha una grandissima musicalità e ci ha molto colpito, in particolare per l'esecuzione molto poetica di Walt Zenen. La giuria era una giuria particolare, non composta soltanto da pianisti, come secondo me è giusto che appunto sia, cioè una giuria capace di offrire punti di vista complementari. C'era presidente Robert Levin, e poi tra i pianisti c'erano Anna Fedorova e Mariangela Vacatello, poi c'era Francesco Filidei, compositore, poi c'era Marianne Böning, critica musicale famosa tedesca, Bruno Mosenjohn, noto regista ma anche grande musicista, nonché grande amico di Glenn Gould e Richter, tra gli altri, e ancora il musicologo William Kinderman. E quindi decisamente una giuria diversificata che può appunto offrire sguardi diversi e complementari per trovare anche le parti più geniali, le intuizioni artistiche, che sono quelle che cerchiamo, perché ormai i pianisti sono tanti, quelli bravi sono tantissimi, ma quelli veramente interessanti, che non saranno replicabili da una AI, sono sempre meno. Ed è questo che speriamo i nostri vincitori potranno essere.
0: E noi ci auguriamo presto di sentire e conoscere un po' più da vicino il vincitore, ma anche gli altri che si sono segnalati nella finale. Ricordiamo il nome del vincitore, e tanto salutando Roberto Prosseda, poi lo ascoltiamo almeno per un brevissimo, ci avete concesso un brevissimo momento dalla seconda sonata di Chopin. Volevo salutare Roberto Prosseda, grazie, grazie molte.
1: Grazie, grazie a voi e buon ascolto con questo meraviglioso pianista.
0: E congratulazioni a lui e naturalmente poi ci ritroviamo con la prossima edizione del concorso Rina Sala Gallo. Grazie.
1: Con grande piacere, a presto.

0: solo un momento, solo l'inizio della sonata 2 di Chopin per il giovane Pei Heng Yang, anche la mia pronuncia cinese naturalmente modesta, cinese di Nanchino, che ha vinto il concorso Rina Salagallo di quest'anno a Monza, e che ha 16 anni, sicuramente interessante, non si può giudicare da un breve ascolto se non l'originalità dell'articolo. Noi nel frattempo invece adesso dobbiamo incamminarci con la velocità che però la radio ci consente, da Monza a arrivare a Palazzo Corner della Regina, a Corner della Regina a Venezia, è un attimo, ci mettiamo un istante, ma in realtà quando si entra nel palazzo al piano terreno, al primo piano, beh, ci si trova in un ambiente completamente diverso, perché è l'ambiente che viene abitato da una mostra molto originale che si chiama Helter Skelter, e per un motivo si chiama così, e che mette a confronto due artisti. È molto curioso, certo ci sono molte mostre che magari creano relazioni fra artisti anche del passato, di epoche diverse. Questi sono due artisti viventi, Arthur Jaffa e Richard Prince, che si conoscono, che hanno una relazione anche fra loro di ammirazione e interesse. Sono due artisti americani importanti, uno afroamericano, l'altro no, ma che ha guardato anche il mondo afroamericano. Sono 50 opere tra fotografie, video, installazioni, sculture, dipinti. È una specie di mondo, anzi sono due mondi in realtà che si incrociano. Per farcelo raccontare, non è facilissimo raccontarlo per radio, abbiamo convocato la responsabile della programmazione, the Head of Programs della Fondazione Prada, per questa mostra curata da Nancy Spector, Chiara Costa, che saluto. Buonasera.
1: Proverò a raccontarla anche se è difficile.
0: Certo, deve. Intanto, com'è nata l'idea, e soprattutto come si scopre la mostra? So che, intanto, anzi prima, chi sono Arthur Jaffa e Richard Prince? Perché non possiamo dare per scontato, anzi sono sicurissimo che pure il pubblico che magari frequenta le biennali, eccetera, non è detto che conoscesse né l'uno né l'altro o nessuno dei due. Quindi un po' inquadriamo questi due personaggi e cerchiamo di capire perché sono stati messi insieme da Nancy Spector.
1: Dunque, Richard Prince e Arthur Jaffa sono in effetti due tra i più rilevanti artisti americani in vita. Jaffa è nato nel 1960 nel Mississippi e viene in realtà dal mondo del cinema, nel senso che ha fatto nella sua carriera moltissime collaborazioni, tra cui tra l'altro Eyes Wide Shut con Kubrick, e è entrato direi relativamente di recente nel mondo dell'arte, ma ci è entrato in un modo direi abbastanza deciso, anche vinto un Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2019. Però diciamo che di Jaffa si sente parlare direi dagli anni 2010 in poi.
0: Prince, anche perché è un artista di grande impatto, non cerca temi facili e ha una voce molto potente per ciò che riguarda non tanto i diritti, ma il significato e il senso di essere afroamericano. Solo lo ripete, lo dice, ma si evince da tutta la sua pratica artistica complessiva. Andiamo invece a Richard Prince, che è un artista più maturo di Jaffa.
1: Ha una decina d'anni di più, è nato nel 1949 a Panama. Prince è uno dei protagonisti di un movimento importantissimo che è la cosiddetta Pictures Generation, cioè un movimento nato a New York negli anni 70, fine 70, e popolato da artisti che non creavano opere da zero, diciamo, però prendevano in prestito, manipolavano delle immagini già esistenti. Il loro obiettivo era direi capire come i media influenzano l'identità, il genere e ovviamente la nostra percezione della realtà culturale. Quindi direi sono due artisti con percorsi molto diversi tra loro, che tra l'altro si sono conosciuti proprio perché a Nancy Spector è venuta l'idea di questa mostra e si sono giurati eterna fedeltà e grande stima e hanno lavorato moltissimo insieme a questo progetto. Tra l'altro in mostra c'è, oltre alle opere naturalmente, c'è anche una rivistina, una fanzine direi, con le immagini che loro si sono scambiati durante tutti i 3 anni di lavorazione della mostra per capire insieme alla curatrice il taglio da dare. E in sostanza il taglio è proprio quello di direi di trovare una serie di accostamenti tematici e concettuali, quindi è una continua messa in relazione di questi lavori per capire, evidenziare quali sono le rispettive pratiche e ovviamente far emergere temi e ossessioni condivise.
0: Ecco, ho malamente cercato di dare qualche indicazione prima, però sicuramente è venuto subito fuori che i mezzi utilizzati dagli artisti sono diversissimi fra loro e invadono il palazzo. Intanto come reagisce, in quali spazi del palazzo è organizzata la mostra e come reagisce proprio il palazzo, l'architettura, anche la parte di decorazione formidabile, che è proprio un emblema della grande tradizione veneziana con le opere, io non direi tanto le opere, ma proprio con questo, ripeto, questi due mondi interiori che vengono rovesciati all'interno del palazzo Cacornar della Regina per la Fondazione Prada, naturalmente.
1: Ma direi che allora i lavori si sviluppano, la mostra si sviluppa al piano terra e al cosiddetto primo piano nobile, un tipico palazzo veneziano. Forse direi che forse la cosa più utile è partire anche dal titolo, nel senso che
0: Ecco.
1: la scelta, tra l'altro piccolo segreto, la mostra per un po' si è chiamata in un modo diverso,
0: Ah.
1: era sempre il titolo di una canzone, ma a un certo punto è venuta fuori l'idea di Helter Skelter, perché di fatto non è solo la canzone a cui magari la maggior parte delle persone pensa subito, ma è un po' una raccolta di significati diversi. Helter Skelter significa è un parco di divertimento
0: Sì, è un
1: in
0: accrocco,
1: inglese
0: una sorta di grande
1: britannico,
0: torre con questa
1: esatto,
0: scala
1: con uno
0: circolare da cui, con
1: scivolone.
0: questo scivolone, esatto, un vecchio gioco dei divertimenti, ma vuol dire anche pasticcio, confusione, no? Cioè, però
1: Confusione,
0: anche
1: sì,
0: questo non ci
1: confusione, poi
0: spiegherebbe molto in tutto.
1: no, sicuramente il peso della canzone dei Beatles è importante, nel senso che è una canzone scritta da McCartney per The Beatles, che noi conosciamo come il White Album, che tra l'altro aveva una copertina disegnata da un altro grandissimo artista che era Richard Hamilton. Siamo nel 68 e poco, diciamo un anno dopo l'uscita di questo album che contiene Helter Skelter, che poi entra un po' nella storia come forse uno dei primi tentativi di heavy metal, un anno dopo, dicevo, Charles Manson la usa per convincere la sua setta a perpetrare
0: I crimini
1: l'assassinio
0: terribili, sì, fra cui
1: famosissimo,
0: Sharon Tate,
1: muore
0: esatto.
1: Sharon Tate, eccetera. Quindi la canzone, secondo Charles Manson, aveva un messaggio segreto, cosa che succede spesso con le canzoni dei Beatles, di interpretare o di inventarsi messaggi segreti. Comunque immaginava una sorta di guerra razziale in cui bianchi e neri si sarebbero quasi sopraffatti a vicenda e a quel punto la setta di Manson sarebbe risalita da un nascondiglio e avrebbe dominato i pochi afroamericani rimasti. Quindi capiamo già che
0: Certo,
1: entriamo
0: però non
1: subito in una
0: finisce qui,
1: lettura
0: però, perché c'è anche una
1: oscura.
0: mostra Helter Skelter precedente a
1: Esatto.
0: questa.
1: C'è una mostra intitolata così, che mi pare del 92, che era stata organizzata esposta al Museum of Contemporary Art di Los Angeles e che doveva raccontare la scena artistica di Los Angeles, ma incredibilmente non includeva nessun artista nero, laddove poi adesso lo vediamo molto più spesso, la scena artistica era pienissima di grandi artisti afroamericani e artiste anche, che però in quella mostra erano totalmente dimenticati.
0: Quindi ci sono un accumulo già nello stesso racconto di segnali e disegni. Come dialogano i due artisti? Come si rapportano? Cioè, cosa ha fatto la curatrice? Ha mescolato le loro opere? Loro come sono intervenuti? Hanno lasciato che ciò accadesse? Hanno partecipato al lavoro?
1: Allora, hanno partecipato entrambi, senza dubbio. Jefa è un artista molto attento, è stato anche molto presente durante tutto l'allestimento. Prince è una figura molto più misteriosa, è venuto per pochi
0: Schivo.
1: giorni, andava bene quasi tutto, e così, quindi molto diversi come approccio. Però direi che c'è sempre un fil rouge che è proprio quello dell'appropriazione, anzi, tra l'altro, Jefa descrive la scelta del titolo come un'appropriazione di un'appropriazione di un'appropriazione, e questo un po', rinchiude tutta la pratica. Spector li definisce due appropriatori seriali, nel senso che usano contenuti esistenti come fondamento del loro lavoro. Prince rifotografa immagini pubblicitarie, di fatto la sua è una pratica che non ha licenza e che però segna l'inizio di un processo trasformativo. Qui nella somiglianza c'è anche la differenza, nel senso che Jaffa invece è a sua volta interessato alla mutazione delle immagini, però la sua appropriazione sfida proprio la nozione di possesso. Perché? Perché l'appropriazione per i bianchi è un privilegio e un gioco, mentre per i neri, secondo Jefa, è una strategia di sopravvivenza. Lui descrive benissimo questa idea quando racconta il mondo religioso afroamericano, quindi persone strappate dalla propria casa che arrivano in un paese lontano, non possiedono più nulla e di fatto non possiedono neanche il loro corpo. Però hanno creato una sorta di innesto tra la propria tradizione culturale e tra l'altro la religione occidentale. C'è anche un video in mostra che racconta, che ha una serie di filmati della comunità black della chiesa statunitense con in mezzo scene di incendi a Los Angeles. Lui dice: "Io credo nei neri che credono, quindi la salvezza non è nell'atto, non è nell'oggetto della fede, ma è proprio in questa convinzione di un continuo futuro migliore possibile", no?
0: Eppure
1: Sia Jaffa che Prince.
0: anche cupo alle volte l'immaginario che ci propone Jefa, cioè di un'America, America si intende gli Stati Uniti d'America di questo momento, addirittura come una cultura demoniaca, un paese negativo, ha questa spinta verso l'aspetto positivo che viene proprio da una spinta della cultura black, ma al tempo stesso l'oppressione, la violenza, cioè qualcosa che noi vediamo tutti i giorni, devo dire, raccontato, non mi devo fermare sulle questioni che riguardano un'esecuzione resa pubblica di cui abbiamo parlato qui a Radio 3 in tante trasmissioni, ma ce n'è una davvero al giorno. Ecco, c'è anche questo nel racconto sia di Jefa che di Prince.
1: Beh, sì, direi che proprio il tema è quello dell'America spirituale e della sua bellezza e della sua distopia. Tra l'altro, Spiritual America è anche un'opera che c'è in mostra, c'è una sala in cui c'è un'opera dovrebbe, anzi, in realtà sto parlando di un'opera che non c'è, nel senso che doveva esserci un'opera di Prince, appunto, intitolata Spiritual America dell'83, che è una foto di cui Prince si è appropriato di Brooke Shields nuda preadolescente, e chiaramente questa foto doveva un po' simboleggiare quello che è il potere delle immagini di svelare significati nascosti, di accendere un dibattito. Di fatto oggi è impossibile, per esempio in Italia, esporre questa immagine perché può essere diciamo accusata di
0: Viola, diciamo, tanti codici, sì,
1: pedofilia, esatto.
0: esattamente. Beh, fece molto
1: Codici e
0: discutere anche
1: definizioni.
0: all'epoca.
1: Esatto, però in realtà Questo titolo, Prince l'aveva preso da una foto che ha collezionato, che è una foto di Stiglitz e che era anche parte della collezione di Georgia O'Keeffe. È una foto, del 23 in cui si vede il di dietro di un cavallo castrato, e questa foto si chiamava già allora Spiritual America. E Spector ha pensato di associarlo a un video di Jaifa che si chiama Ben Gazzara del 2024, che è un lavoro veramente folle di riconfigurazione di Taxi Driver di Scorsese, film del 76, che nella sua versione originale doveva avere nella parte degli sfruttatori e dei clienti degli attori neri. In realtà poi il regista e la produzione decisero che insomma, era un po' rischioso mettere degli attori neri in questa situazione, potevano emergere, scusate, delle chiare allusioni razziste. E quindi Jaifa cosa fa? Con un lavoro digitale rimette attori neri dentro al film, laddove nella realtà, poi nel film che tutti abbiamo visto, sono stati sostituiti poi da attori bianchi. Quindi in qualche modo proprio loro dimostrano un'abilità in questo modo di portare in superficie quello che è l'immaginario sotterraneo, no? Le verità sepolte del funzionamento della cultura americana.
0: Allora, intanto ringrazio Chiara Costa che ha tantissimo lavoro da fare alla Fondazione Prada e sicuramente in questo caso ci ha aiutato a sostituire, perché non l'avremmo potuto raggiungere con grandissima facilità, la curatrice, ma è stata bravissima nel raccontarci quello che anche Nancy Spector ha fatto rispetto all'opera di Arthur Jaffa e di Richard Prince.
1: Tra l'altro, se posso, mi
0: Certo.
1: inserisco solo per dire che sì, ho tantissimo lavoro, ma ancora per questa mostra, perché sabato 18 ottobre avremo proprio Arthur Jaffa, in realtà nel Cinema Godard a Milano, che
0: Benissimo.
1: presenta un suo film e parlerà anche della mostra. E poi in novembre, questo forse interessa ai vostri ascoltatori, a Venezia, nell'ambito del Festival su Luigi Nono, faremo un piccolo incontro il 12 novembre su una composizione che Luigi Nono del 71 ha dedicato a tre attivisti afroamericani, tra cui Angela Davis, e dovrebbe esserci anche Angela Davis con noi a Venezia. Dico dovrebbe perché ancora non ci credo, però diciamo
0: Beh,
1: che è
0: intanto
1: tutto
0: fantastiche due
1: confermato.
0: notizie, insomma, 18 ottobre e 12 novembre
1: 12 novembre, sì.
0: per questi due appuntamenti. Ma dicevo, ha molto da fare, però sicuramente è riuscita a transitare in mostra un po' di volte in questi giorni. La mostra si è aperta nei giorni scorsi, ma si è aperta da un po', ma va avanti fino al 23 di novembre. Volevo sapere le reazioni del pubblico che ha potuto osservare Chiara Costa.
1: Ma fin qui devo dire così, tutto bene, nel senso che è una mostra che è piaciuta molto. Naturalmente io ho più i commenti, quelli dei giorni di apertura, che però per noi
0: A
1: sono
0: 9
1: molto
0: maggio,
1: importanti
0: quando
1: perché
0: si era aperta, sì.
1: coincidono con l'apertura della Biennale. Oggettivamente da molti è stato definito il vero padiglione americano, perché c'è stata anche una grande polemica sul
0: Certo.
1: fatto che l'artista scelto non fosse, diciamo, sicuramente non è paragonabile né a Jaifa né a Prince, ma la cosa interessante forse è che noi abbiamo lavorato a questo progetto, ne abbiamo parlato fin dal 2023, direi anche un po' prima, ed era un progetto di un certo tipo. Nel momento in cui Trump ha rivinto le elezioni, sapevamo benissimo che sarebbe stato interpretato in un altro modo. La cosa ovviamente non spaventava nessuno, anzi, in qualche modo il famoso Zeitgeist era pienamente attivo. Quindi sì, penso che sia una mostra che ha colpito nel segno.
0: Allora, io ho scelto A Mighty Fortress di Julius Eastman, che è a sua volta compositore, ma anche attivista, figura fondamentale degli Stati Uniti e anche della comunità LGBTQ, della comunità gay all'epoca, e anche con una relazione molto forte con quel mondo religioso afroamericano a cui faceva riferimento Chiara Costa. Poi ho scoperto che che c'è una relazione fra Eastman e qualcosa che c'è in mostra.
1: Sicuramente devo dire questo, forse avrei dovuto dirlo prima. Grazie a Jefa la mostra è diciamo è a sua volta un album. Tutti i video di Jefa hanno musiche scelte con grandissima attenzione. C'è un'opera importante che si chiama Slopex, che è praticamente l'archivio di Jefa digitale che va in loop nella mostra. E la musica è quella di un pioniere della techno di Detroit afroamericano che è Robert Hood, però c'è anche un ben più discusso musicista, tra l'altro, che è Kanye West, che è dentro uno dei video più famosi di Arthur Jaffa, che è Love is the Message is Death, che è del 2016. Per me è forse forse il suo lavoro più interessante, più forte, che racconta proprio in direi 7 minuti cosa ha significato nella storia del Novecento e cosa significa ancora oggi essere afroamericani in un paese come gli Stati Uniti.
0: Allora, grazie davvero Chiara Costa, che ci ha aiutato a così vedere fantasmaticamente, ma dovete andare a Venezia, a Ca' Corner della Regina, fino al 23 novembre c'è tempo. Andate anche sul sito della Fondazione Prada, dove, andando appunto alla sede di Venezia, trovate tutti i materiali, anche gli appuntamenti di cui ci ha parlato Chiara Costa, e magari ce ne saranno anche molti, molti altri. È una mostra che è una mostra d'arte, ma è una mostra che è come fare 3-4 seminari di storia sociale, e quindi diventa una mossa che ha tanti risvolti, ha tanto peso, ci offre anche delle chiavi per capire il mondo in cui viviamo. Grazie per avercela raccontata, Chiara Costa.
1: Grazie a voi. Grazie.

Stavamo ascoltando un momento importante, le opere di Julius Eastman, che ogni tanto dovremmo anche recuperare, perché forse Battiti in un'occasione anche si è dedicato, anche noi qui a Radio 3 Suite, ma con magari facendo ascoltare un momento di Ghegheria o qualcosa d'altro di Eastman, ma meritano sempre di essere conosciute a fondo. Questo era soltanto un momento da un suo amplissimo lavoro, di questo che è stato uno dei padri di quello che poi è diventato la musica minimalista. Era appunto A Mighty Fortress, che veniva ovviamente da parole devozionali e diventava tutt'altro. E se abbiamo appena parlato di Helter Skelter, ovvero la mostra che mette a colloquio Arthur Jaffa e Richard Prince, due importantissimi artisti americani, e la loro visione del mondo, una visione sicuramente piena di diversi sentimenti e sensazioni, ma anche problematica e complessa, che ci parlava anche di questioni sociali rilevanti al nostro tempo e difficili e drammatiche. Beh, andiamo avanti in questa direzione, ma da Venezia torniamo a Roma per una mostra che si tiene al Pacificio Cerere fino al 28 di novembre ed è curata da Marcello Smarrelli. Ma qualificare bene di Eugenio Tibaldi come una mostra, sia di Eugenio Tibaldi che si tiene alla Fondazione Pacificio Cerere fino al 28 di novembre, Smarrelli, ma qualificare Benu di Eugenio Tibaldi come una mostra, sia di Eugenio Tibaldi che si tiene alla Fondazione Pacificio Cerere fino al 28 di novembre, ci farebbe andare veramente

0: sviluppato, probabilmente mutuato da culture diverse, diventando la base di quello che noi oggi conosciamo come l'immagine della Fenice. Incredibilmente veniamo da un cartellone del Gran Teatro alla Fenice di Venezia che rinasce dal fuoco, il suo valore simbolico lo possiamo declinare in tantissimi modi. Questo è un lavoro che nasce come diciamo, sulla spinta della Fondazione Severino, che da sempre si dedica all'attività artistica, la promozione dell'attività artistica in carcere, che è una delle attività fondamentali che fanno parte del percorso di ripresa di contatto con la cittadinanza, con la vita attiva, con una vita non ristretta di chi è ristretto in carcere. Cioè, per la nostra Costituzione non è un regalo, è quello che il carcere si dovrebbe proporre di fare. E quindi è un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Severini e la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile. Io do il benvenuto a Marcello Smarrelli. Buonasera. Buonasera. Dopo
1: Buonasera a voi.
0: questo lungo, sembra un po' predicozzo, però cercavo di contestualizzare una mostra che è molto complessa e che in realtà ci propone degli oggetti colorati, bellissimi, delle immagini di questi animali assolutamente inventati, misteriosi e meravigliosi. Do anche il benvenuto a Eleonora Di Benedetto, che è la vicepresidente della Fondazione Severino. Buonasera.
2: Buonasera.
0: E grazie di essere con noi entrambi. Allora, Marcello Smarrelli, io l'ho cercato di raccontare a modo mio. Forse lei ci aiuta a mettere tutti i pezzi nell'ordine piano piano. Com'è nata questa mostra Benu? Dov'è adesso? Dove è stata? Che cos'è?
1: Sì, no, ma l'ha raccontata benissimo e adesso io infatti farò molta meno fatica. E allora il progetto sì, nasce da questo incontro con la Fondazione Severino, con cui avevamo già realizzato degli altri interventi con l'arte contemporanea in carcere, nel carcere circondariale di Rebibbia, appunto. E in occasione del giubileo, sulla suggestione di quello che Papa Francesco ha raccontato proprio visitando la Biennale, il padiglione della Biennale di Venezia del Vaticano, che 2 anni fa si è tenuto nel carcere della Giudecca, aveva parlato di città rifugio a proposito dell'arte, come se l'arte fosse veramente un luogo dove potersi riposare, no? Dove poter stare tranquilli, dove potersi sentire a casa. E questo ci ha rinforzato ancora di più a perseguire, a proseguire in questa nostra idea, per cui con Eleonora Di Benedetto e la Fondazione Severino abbiamo voluto realizzare un grande progetto all'interno della casa circondariale, aiutati economicamente da Banca Intesa, quindi per il sociale. Dunque è stato un progetto che ci ha impegnato per circa 2 anni, dove Eugenio Tibaldi è stato in qualche modo adottato dal carcere, nel senso che lui ha cercato di vivere il più possibile, per quanto sia possibile permanere in un luogo del genere, ha cercato di starci tanto tempo e tanto tempo a contatto con le donne recluse, e insieme hanno lavorato un po' come racconto un po' sempre questo progetto, come si doveva lavorare probabilmente nel Rinascimento, quando un artista era a contatto con un committente. Quindi queste donne erano le sue committenti e ha cercato di capire da loro che cosa volessero da un artista, che cosa un artista poteva fare per loro per esprimere le loro idee, i loro sentimenti, le loro aspettative e quant'altro. Dunque, all'interno, così, in questi incontri che abbiamo iniziato a fare, con un open call, in cui abbiamo chiesto a tutte le detenute che erano in grado di partecipare per tutte le ragioni di sicurezza, eccetera, all'interno del carcere. Abbiamo avuto una risposta molto grande perché oltre 80 donne hanno iniziato a seguire questi corsi di Eugenio e lentamente si è andata un po' a delineare questa idea di volere qualcosa che rappresentasse il loro desiderio di rinascita effettiva.

0: effettivamente, anche perché se vi ricordate il giubileo era il climb del giubileo era legato alla speranza, dunque questo combaciava perfettamente con quello che avevano detto che chiedevano le detenute. Quindi Eugenio ha cominciato ad immaginare un simbolo, questo simbolo sembrava incarnarsi perfettamente nella Fenice, e ha chiesto alle detenute di raccontare il loro maggior pregio e il loro peggior difetto e farlo diventare un attributo di questo volatile, farlo diventare un elemento che lo costituiva
1: Quindi un
0: attraverso,
1: disegno.
0: non so, esatto, attraverso una scuola di disegno vera e propria, ma anche attraverso degli esercizi di scrittura. Dunque è diventato sia un esercizio di scrittura in cui si descrivevano questi elementi, sia poi attraverso dei disegni, esattamente come facevano i retori medievali. Questo è molto interessante perché è stato come riportare un classico, un tradizionale modo di rappresentazione delle immagini all'interno di uno spazio e all'interno di un contesto che ha poco a che fare con quello che noi immaginiamo luoghi di riferimento per l'arte, no? Normalmente
1: Certo.
0: immaginiamo le chiese, i palazzi, le
1: I
0: piazze
1: musei o le
0: pubbliche,
1: case
0: no?
1: anche private o
0: Esattamente.
1: le
0: Sì.
1: gallerie d'arte. Allora, la fermo un momento,
0: Sì.
1: Smarrelli, perché abbiamo, diciamo, questa è la prima puntata, la prima tappa del percorso. Donne di varie età, con varie vicende, ristrette in carcere, decidono di mettersi al lavoro su questa indicazione di Eugenio Tibaldi per creare questo lavoro. Noi adesso ci fermiamo un istante e ci facciamo raccontare un momento dalla vicepresidente della Fondazione Severino, Eleonora Di Benedetto, che cosa significa per voi realizzare un lavoro come questo. Questo lavoro, chiaramente, poi vederlo in mostra, ma in generale, qual è la vostra attività? Perché volete portare l'arte contemporanea o le attività culturali in carcere?
2: Allora, buonasera. La nostra fondazione inizialmente è piuttosto giovane, è stata costituita alla fine del 2019. Aveva come obiettivo soprattutto quello di fare formazione finalizzata a inserimenti lavorativi, attività di ricerca, sportelli. Siamo arrivati all'arte e alla cultura e a scoprirne il potere trasformativo quasi per caso, perché in alcune sezioni è molto complicato lavorare su formazione e inserimenti lavorativi perché ci sono persone che magari hanno delle pene molto lunghe, e quindi abbiamo proposto inizialmente queste attività con l'idea di far trascorrere in modo migliore il tempo a delle persone private della loro libertà, che spesso sono in luoghi non belli, lontani dai loro affetti, e quindi con l'idea di far trascorrere appunto il tempo in modo più gradevole. Invece ci siamo poi resi conto, toccandolo con mano, di quanto queste attività abbiano un potere trasformativo, perché spesso queste persone, soprattutto se parliamo di donne detenute, che sono una categoria particolarmente fragile, perché la donna ha una bassissima propensione a delinquere, i numeri parlano chiaro, in tutti i paesi democratici la percentuale
1: Lo può
2: di
1: ripetere,
2: donne
1: per
2: reclute.
1: favore? Lo può ripetere due o tre volte? Ce lo possiamo scrivere su un foglio, ecco, per
2: In tutti i paesi
1: capire.
2: democratici c'è una bassa propensione a delinquere delle donne, che tristemente spesso sono costrette a commettere reato o, nella migliore delle ipotesi, perché hanno fatto un percorso di istruzione molto limitato e hanno anche fatto una formazione professionale molto limitata, non l'hanno fatta proprio, quindi non hanno strumenti per riuscire a produrre reddito nella legalità. Quindi spesso commettono reati a bassa offensività per riuscire in qualche modo appunto a contribuire al reddito familiare. Nella peggiore delle ipotesi commettono il reato perché vi sono costrette con violenza da un uomo della famiglia. Quindi per questa categoria di soggetti, che spesso non hanno avuto accesso al teatro, alla scrittura, alla lettura, l'arte e la cultura rappresentano uno strumento straordinario. Perché? Perché innanzitutto il contatto con l'atto creativo, ormai ci sono studi di neuroscienziati che lo dimostrano in modo inconfutabile, generano benessere, generano un benessere psicologico, lavorano sull'autostima e quindi producono una serie di effetti benefici, ma lavorano anche proprio sulle competenze trasversali, su quelle che oggi si chiamano soft skills. Perché? Perché ovviamente se io banalmente vado a fare teatro, vado a fare un corso di scrittura, vado a fare un corso di disegno, chiaramente imparo a stare in gruppo, imparo a rispettare l'altro, imparo anche a lavorare sulla narrazione del mio vissuto e sulla visione prospettica, quindi tutta una serie di competenze che sono fondamentali per qualsiasi tipo di percorso si vada poi a fare nella legalità. E dico di più, quello su cui ci siamo fermati a riflettere è che giustamente quando si fa formazione e inserimenti lavorativi, poiché purtroppo non c'è questa possibilità per tutti, si va a scegliere quella fetta della popolazione detentiva che già ha quelle competenze che sono fondamentali per riuscire a fare un percorso di successo, perché ovviamente se si va a offrire un lavoro, non si sceglierà chi non sa rispettare le regole, non sa arrivare
1: Sì, però
2: puntuale e così
1: allora
2: via.
1: diciamo, la ripresa di contatto con la società di tutti diventa un po' una chimera, visto che parlavamo di
2: No,
1: Fenice.
2: no, al contrario, attraverso arte e cultura noi rendiamo eleggibili persone che diversamente non sarebbero state
1: Appunto, no, dicevo,
2: eleggibili per
1: se
2: formazione.
1: altrimenti si andasse a scegliere soltanto quelli che hanno già le competenze, si ridurrebbe la platea. Se invece l'arte e cultura hanno una forza più immediata, una capacità di coinvolgimento più forte, più potente, è veramente interessante ed è anche molto interessante, Leonardo Benedetto, quello che ci ha detto, che siete arrivati capendolo voi stessi, cioè lavorando nella fondazione avete scoperto, no, questo
2: Sì,
1: aspetto. Allora,
2: assolutamente sì.
1: la fermo di nuovo per riprendere con Marcello Smarrelli il percorso di Eugenio Tibaldi con Benu. Le committenti, come ha chiamato lei, della casa circondariale di Rebibbia, stanno lavorando su loro stesse, stanno lavorando su questi disegni, su questo lavoro di scrittura. Che succede poi? Come si arriva a questa immagine luminosa a Rebibbia? Come si arriva al Pacificio Cerere?
0: Allora, si arriva, allora, l'idea era quella di far diventare questi, ad un certo punto quella di far diventare queste fenici, farle diventare due, cioè raccogliere in due immagini di fenici tutti gli elementi che erano venuti fuori, o perlomeno gli elementi salienti, quelli più rappresentativi, che erano venuti fuori durante queste conversazioni e queste sedute di disegno e queste sedute di scrittura. Sessioni di scrittura. Dunque sono diventati due lightbox, chiamiamoli così, due sculture luminose di quasi 4 metri di grandezza, che sono state issate su dei pali alti 10 metri. Quindi sono delle sculture che si vedono, sia sono state posizionate in due punti del carcere in modo tale che si possano vedere dagli uffici, dalle stanze, dai dormitori, eccetera, ma che si possono anche vedere dall'esterno della città, dal quartiere di Bibbia. E la cosa interessante di questi lightbox è che non si accendono automaticamente, ma sono stati collegati a delle ciclette, proprio perché la direttrice del carcere aveva espresso il desiderio di avere degli strumenti per fare movimento, degli strumenti ginnici da poter mettere a disposizione delle signore detenute affinché potessero appunto fare attività fisica. Dunque, le donne pedalando durante il giorno accumulano energia che poi fa accendere nella notte le fenici, che sono visibili sia dal carcere che dall'esterno, raccontando alla città che lì dentro ci sono delle persone vive che hanno voglia di vivere, che hanno voglia di rinascere, che con la loro energia appunto nutrono quello che era appunto il centro dell'idea del giubileo, e cioè la speranza. Quindi questo era un po' il senso di questo lavoro.
1: Ovviamente tutto questo diventa qualcosa che si può vedere andando in zona e un po' cercando di tenere il naso all'insù con un po' di attenzione, soprattutto la sera, ma si può vedere al Pacificio Cerere, quindi zona primo tratto della via Tiburtina, in quartiere di San Lorenzo a Roma. con una mostra che peraltro va avanti fino al 28 di novembre, quindi c'è tempo per vederlo. La mostra che cosa racconta invece?
0: La mostra racconta un po' tutta la genesi di questo progetto e quindi chi andrà a visitarla troverà le mappe, ad esempio, che sono state realizzate da Eugenio quando doveva decidere, quindi delle mappe concettuali naturalmente quando doveva decidere i luoghi in cui posizionare queste due sculture luminose, e ci sono tutti gli elaborati delle signore che sono. Anche sia quelli sia i disegni che le pagine scritte, che sono molto spesso struggenti per la bellezza e per la poesia che contengono. E poi ci sono le prime quattro fenici che sono venute fuori, poi la sintesi delle due fenici, che sono quegli elementi colorati a cui lei accennava nell'introduzione, perché sono degli splendidi acquarelli di una qualità estetica straordinaria. E poi c'è un film molto bello che dura circa 20 minuti e che appunto racconta tutta la genesi di questo progetto, e lo fa anche in questo caso in maniera fortemente poetica. E alla fine Eugenio ha anche voluto raccontare delle esperienze che sono avvenute poi al di fuori dell'esperienza del carcere, come se questa Fenice potesse continuare in qualche modo il suo viaggio nel tempo e attraverso i segni e i disegni e le idee delle donne di Re Bibbia potesse poi appunto avere una seconda vita. Infatti è stata fatta una masterclass con la RUFA, che è l'Accademia di Belle Arti, che ha sede proprio all'interno del Pastificio Cerere, che lo ricordo è un'ex fabbrica di pasta, appunto, quindi è alla dimensione di una grande fabbrica, perché era il più grande pastificio di Roma fino agli anni 60. Dunque,
1: E dove lavoravano le donne molto anche, peraltro.
0: penso di sì, esatto. E quindi con la masterclass della RUFA, Eugenio ha lavorato con studenti di quasi tutti i paesi del mondo, cercando di capire quale era il simbolo della fenice all'interno delle loro culture, e hanno realizzato più di 1.000 fenici pop-up che adesso fanno parte della mostra. Poi ha lavorato con un'associazione che produce abiti e hanno realizzato una bandiera che è diventata un po' il simbolo di questa associazione. E infine Beno è diventato un tatuaggio che è stato appunto realizzato sul corpo di una persona e che è diventata una scultura vivente fondamentalmente. Dunque, come dire, tutta una serie di declinazioni e di possibilità di sviluppo e di trasformazione di questo simbolo, e poi il percorso culmina con il prototipo di questi light box che poi il centro della mostra, anche insieme ad un progetto di affissione pubblica che abbiamo fatto grazie ad APA, che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi pubblicitari per raccontare, appunto per far volare Beno, per far volare questa fenice nella città, accompagnata da una bellissima poesia sulla fenice, scritta appunto da una di queste donne che ha lavorato con noi.
1: Allora, insomma, sono veramente una declinazione multiforme che si può vedere al Pastificio Cerere. Il Pastificio Cerere ha un sito che si chiama pastificiocerere.it. Vedete che ci sono figure del Pantheon di tante diverse religioni antiche, da Cerere, appunto, per la pasta, ovviamente, per il grano, il passare delle stagioni, alla Fenice che ci porta fino in Egitto. Io ringrazio molto Marcello Smarrelli. Prima di salutarci, due parole con Eleonora Di Benedetto, a cui voglio chiedere un'altra cosa. Il lavoro che voi fate in questi anni in cui abbiamo sentito che c'è un desiderio securitario che può avere anche un suo senso, ma ci sono enormi difficoltà in carcere, ci sono discussioni sulle costruzioni di nuove carceri, ma abbiamo sentito, abbiamo saputo per esempio da chi fa attività con i detenuti per la realizzazione di spettacoli teatrali come quelli importantissimi di Spoleto, che è diventato tutto molto più difficile. È così per voi anche?
2: Allora, diciamo che sicuramente nell'ultimo periodo ci sono state delle nuove norme che sono entrate in vigore, che inizialmente sembrava avessero determinato una maggiore difficoltà per svolgere le attività all'interno degli istituti di detenzione. A dire la verità, una volta che il sistema si è adeguato, non è sostanzialmente cambiato molto. Sicuramente quello che c'è da dire è che comunque è un momento estremamente complicato, estremamente delicato per via del sovraffollamento. Noi siamo arrivati
1: Ecco.
2: in carcere subito dopo il Covid, quando, come tutti sapete, ovviamente i numeri della popolazione detentiva erano completamente differenti, e adesso siamo di nuovo ai livelli che portarono alla nota sentenza Torreggiani. Quindi è chiaro che con una popolazione detentiva molto, molto numerosa e superiore a quelli che sono i numeri che le strutture potrebbero ospitare, e carenza di organico, soprattutto all'interno della polizia penitenziaria, tutto è estremamente complicato. Quindi sotto questo secondo profilo sicuramente le cose sono cambiate, perché i numeri sono saliti esponenzialmente e dall'altra parte si lotta con la carenza di organico, e quindi è più complicato svolgere delle attività, perché ogni attività che si svolge all'interno del carcere significa gente che entra e che esce, significa un maggiore lavoro per tutti coloro che stanno all'interno dell'istituto di detenzione. E quindi ci tengo a ringraziare particolarmente tutta la squadra che in qualche modo ha partecipato alla realizzazione di quest'opera straordinaria, cioè le detenute in primis, ma la direzione, gli educatori, gli agenti di polizia penitenziaria, i tecnici che stanno dietro a quest'opera folle che abbiamo realizzato all'interno dell'istituto. Si è creata una squadra pazzesca di persone che hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo e che, nonostante le grandi difficoltà del momento, ci hanno consentito di realizzare quest'opera veramente particolare, se calata all'interno di questo contesto. Quindi questo mi sento di dire della situazione attuale.
1: Io la ringrazio, ringrazio molto anche per il lavoro che fate con la Fondazione Severino, Eleonora Di Benetto, ringrazio molto Marcello Smarrelli. Se venite a Roma, se siete romani, se avete in programma di visitare delle mostre, beh, organizzatevi, ma cercate di ritagliarvi un'oretta per andare a Pacificio Cerri, a parte che si scoprono tante cose, è un luogo di produzione culturale importante della città, in un quartiere molto vivo come San Lorenzo, ma forse questa è una volta per capire qualcosa di noi stessi, dell'Italia di questo momento e di tante questioni di cui discutiamo in tante altre parti di questa nostra comunità di ascolto che è Radio 3. Vi ringrazio molto, abbiamo parlato di Bennu. Bennu è un uccello antichissimo
2: Grazie a
1: che
2: voi.
1: diventa qualcosa di vivo nel carcere di Rebibbia, qualcosa di vivo al Pacificio Cerere fino al 28 di novembre in mostra per il lavoro di Eugenio Tibaldi, delle detenute del carcere di Rebibbia e la cura di Marcello Smarrelli con l'aiuto della Fondazione Severino. Grazie, grazie di essere state con noi.
2: Buonasera,
0: Grazie a voi.
2: grazie.

corredare l'ascolto sulla mostra Benu di Eugenio Tibaldi al Pacificio Cerre con tutto quello che vi abbiamo raccontato, abbiamo ascoltato Phoenix di Emily Pailthorpe, concerto per oboe. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro molto con la English Chamber Orchestra, questo caso con diciamo un altro collegamento con la musica contemporanea che oggi era omaggiata nell'omaggio generale nella giornata del contemporaneo, con cui abbiamo proprio iniziato con la Amaci la nostra serata, e la chiudiamo, visto che abbiamo qualche minuto, festeggiando davvero il compleanno di Giuseppe Verdi. Abbiamo parlato di Stati Uniti d'America, di questioni razziali. Beh, c'è un'opera in cui questa questione viene messa in evidenza, è Un ballo in maschera, dove c'è una fattucchiera che sembra essere una cialtrona, una persona che spaccia inganni, che in realtà sa molto di più di quello che dei personaggi del ballo in maschera immaginano possa sapere. In questo caso Ulrika è Lily Chukasian, la traiamo da un'edizione dal vivo del ballo in maschera con l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, e Riccardo Muti sul podio. C'erano Richard Tucker, Renato Bruson e Orianna Santunione, bravissimi tre protagonisti. 26 gennaio del 1974 dal vivo.

con l'abissale silenzio di Lily Trukhasian, che è stata una grande colonna del Metropolitan, in questo ballo in maschera dove c'erano Richard Tucker, Renato Brusone e Orianna Santunioni, diretti da Muti a Firenze. Finisce Radio 3 Suite questa sera. Grazie a Fabio Melis e Pino Berardi, grazie a Valerio Giannetti e grazie a chi fa Radio 3 Suite, ovvero Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, con la cura di Monica D'Onofrio. Andrea Pena non ha altro da fare che salutarvi, darvi appuntamento a domani, ma soprattutto lasciarvi in compagnia di Battiti. Grazie, a domani.

0: La musica alla radio e soprattutto la musica alla radio di notte è un luogo privilegiato per l'immaginazione, per immergersi nel suono e magari trasformarlo in una visione, un processo intimo, imprevedibile, anche di scoperta. Questa notte a Battiti proviamo a partire dall'immaginazione per arrivare a qualcosa di più concreto, a qualcosa di reale, qualcosa che di giorno magari si può trasformare anche in un concetto più tangibile. Il brano con cui abbiamo aperto era Sordial, la traccia che apre anche il secondo album in studio di Massimo Silverio, intitolato Surtum. In realtà, ascoltando questo pezzo e tutto l'album, non è troppo difficile immaginarsi in un bosco, in un luogo magari anche un po' isolato, magico, misterioso, che suscita dei sentimenti contrastanti. C'è un senso di solennità, di tensione, che poi in fondo è anche un sentimento che caratterizza molto la natura, non la natura che magari viene pubblicata nelle foto di Instagram, ma la natura che viene soprattutto sentita e vissuta. La musica di Massimo Silverio ci porta in un luogo antico, un luogo un po' fuori dal tempo, questo anche per via del legame con la memoria, con il dialetto delle Alpi Carniche, ma anche sicuramente per la musica, per l'atmosfera che si ricrea. In Sordial, insieme a Massimo Silverio, c'è anche Nicolas Remondino, Silverio alla chitarra e alla voce, Remondino a diverse percussioni, due musicisti i cui sentieri si sono incrociati spesso, che viaggiano paralleli ma che si incontrano, e abbiamo la fortuna di averli incontrati qui entrambi questa notte. Quindi buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Luca De Ioris, Alessandro Toverai e Matelda Viola, e soprattutto ben trovati a Massimo Silverio e Nicolas Remondino.
1: Buonanotte a tutti, buonanotte. Ciao.
0: Allora, cominciamo con una breve biografia di rito, un termine che ci piace anche molto. Massimo Silverio ha due album all'attivo, Rudia e Surtum, entrambi usciti su Ocum, etichetta fondata da Manuel Volpe, che è presente tra l'altro anche in questo brano che abbiamo ascoltato, ed è una figura in generale importante per il percorso di Massimo e di Nicolas. Massimo arriva da un paesino delle Alpi Carniche in Friuli, ce lo dirà meglio più tardi lui con tutte le pronunce azzeccate, e buona parte della sua poetica è sicuramente legata alle radici in questo territorio. Nicolas Remondino è multistrumentista, principalmente diciamo percussionista, ma non soltanto, diverse collaborazioni, Ocra Rossa era uscito nel 2023, diciamo il suo esordio a proprio nome, e l'ultimo album Ieratico è uscito su O-Sounds ad aprile. Comunque abbiamo ascoltato a più riprese entrambi i dischi, tra poco vi ascolteremo dal vivo e sarà una puntata un po' speciale, un po' diverso dal solito, perché avremo un set misto dove suonerete brani di entrambi, del resto appunto spesso suonate insieme. Approfittiamo della vostra presenza proprio per iniziare questo viaggio ideale attraverso l'immaginazione e attraverso una dimensione anche un po' inconscia, personale, intima, che però poi ci porta verso qualcosa di concreto. La memoria che riporta gli strumenti agricoli del nord-est e il gesto sacrale che porta magari alle pelli di una percussione. Credo che forse anche guardando le copertine dei vostri dischi, nonostante voi non usiate field recording di uccellini e di acque che diciamo scorrono, la vostra musica ha un forte legame diciamo con la natura, può essere in un certo senso una chiave d'accesso per entrare nella vostra musica. Quindi la prima domanda che vi faccio, l'unica che vi faccio prima di farvi suonare, è un po' come la natura, sicuramente la natura più selvaggia, la natura più distante dal luogo comune, sia in qualche modo stata trasformativa e importante per voi, per il vostro percorso e per la vostra musica. Chi vuole cominciare?
1: Ok, comincio io. Insomma, io sono cresciuto, sono nato e cresciuto in Carnia, ho sempre vissuto lì, che è un luogo prettamente molto desolato, no? Per fortuna forse anche, mi sento di dirlo e sottolinearlo. E quindi diciamo che mi sono sempre concentrato un po' su un sentire che si delinea un poco come una sorta di desolazione che viene sentita interiormente quando praticamente insomma sono lì, mi trovo in questi luoghi. Ed è qualcosa che un po' comunque mi ha sempre, diciamo, preservato da tante cose del mondo, insomma, è anche un po' la questione delle montagne, che sono delle barriere appunto naturali e che riescono insomma a mantenere all'interno viva una lingua minoritaria come quella del carnico, appunto, o tante altre tradizioni, tante altre cose. E appunto io quando insomma tutta la mia infanzia l'ho trascorsa giocando nei boschi, sulle rive dei fiumi, in luoghi appunto che erano effettivamente molto desolati, dove altri coetanei nel mio paese della mia età ce ne sono, forse si possono contare sulle dita di una mano. E quindi, sai, ecco, questa è stata la dimensione che ha creato un po', ha generato tutte quelle che sono adesso le immagini all'interno del mio io più interiore. Che appunto vanno anche a comporre quella che è un po' la fantasia, no? La mia fantasia, intendo appunto. E quindi secondo me il luogo del mio cuore ha un po' quell'aspetto lì. Un aspetto desolato, se vogliamo, ma desolato appunto nel senso di deserto, con l'assenza dell'uomo, appunto. E quindi diciamo che la natura l'ho sempre sentita come un luogo, un regno molto speciale, molto sacro. E che mi sento in un qualche modo di onorare, cioè sento la volontà di onorarlo e di appunto cantarlo nelle mie canzoni o lasciare che semplicemente emerga, perché tante volte non è conscia, ecco, questa volontà di raccontarlo o comunque di cantarlo.
2: Assolutamente, anche per me, quando appunto penso a quello che è stato per Ieratico, diciamo il tema della natura o comunque di una natura, diciamo, selvaggia, sicuramente anche per me, diciamo, l'aggancio è l'aspetto del sacro, un aspetto molto legato, diciamo, quasi a un pregare, molto, molto. Molto legato anche però alle materie, ai materiali, alla terra, alla roccia, agli animali, alla simbiosi che luoghi di questo tipo possono, diciamo, portare in modo molto profondo. E per me molte delle parti, diciamo, testuali di Ieratico sono proprio legate a esperienze di ascolto, ma di ascolto profondo sia attorno che dentro, che diciamo me, in un modo molto espanso, ecco. E sicuramente per me questo, diciamo, il disco è stato un po' testimoniare questa epifania che c'è stata un po', diciamo, nella mia vita, nonostante che fossi sempre stato attratto da un certo tipo di luogo, anche per me, diciamo. Sacro nel suo essere appartato e che sicuramente ha anche risuonato tanto nel processo con la musica di Massimo, sicuramente, che sicuramente è qualcosa che si è sviluppato anche tanto, quasi in 10 anni, si può dire.
0: Sì, Ieratico ha poi diverse collaborazioni dove
2: Sì. Sì.
0: ci sono anche delle voci, insomma tu non canti moltissimo dopo, parleremo un po' dopo il live meglio delle vostre collaborazioni, del vostro percorso, appunto sul disco di Massimo suona Nicolas come suona anche Manuel Volpe e quindi ci avete in qualche modo avvicinati e introdotti a quello che stiamo per ascoltare, quindi potete avvicinarvi agli strumenti con tutta calma e allora li ascoltiamo Massimo Silverio e Nicolas Remondino dal vivo dalla Sala M degli studi di Via Asiago. Cominciamo con alcuni brani in solo di Nicolas, poi scivoleremo invece nei pezzi di Massimo. Raccontiamo meglio dopo. Buon ascolto.

0: Nicolas Remondino e Massimo Silverio dal vivo dalla sala M degli studi di Via Asiago. Ringraziamo per il suono del live, per la parte tecnica, Luca De Ioris, Alessandro Toverai, specializzato di ripresa, Matelda Viola, consulente musicale. Diamo qualche secondo a Massimo e Nicolas per rientrare con noi al tavolo, per fare qualche domanda, per ascoltare un po' di musica che ci hanno portato. Ricordiamo nel frattempo i contatti. Battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutte le trasmissioni di Radio Rai. Ed eccovi qua. Grazie di
1: Eccoci.
0: questo bellissimo live, molto intenso, molto delicato. Adesso provo a chiedervi cosa avete suonato, andando un po' a ritroso. Appunto, è stato un live un po' particolare perché, diversamente da come facciamo di solito, abbiamo sentito brani da dischi diversi perché Massimo Silverio e Nicolas Rimondino suonano spesso insieme dal vivo e reciprocamente sugli album. Andando a ritroso, abbiamo ascoltato tre pezzi dall'album di Massimo, dagli album.
1: Esatto, dagli. Io arriva da Rudia, e che comunque secondo me era importante perché sono due sillabe che significano in nessun luogo, e Grimm e Zoja appunto la Surtum, ecco.
0: Invece Nicolas che ha aperto il set con una parte, diciamo, immagino di improvvisazione, e poi due pezzi. Sull'ultimo è
1: Esatto.
0: intervenuto Massimo alla voce. Riprendendo il discorso dell'immaginazione, se la radio è immaginazione, diamo qualche però indicazione a chi ha
1: Certo.
0: soltanto ascoltato e non ti ha visto suonare per immaginarsi
1: Certo.
0: cosa c'è stato, perché tu avevi diversi oggetti e guardarti è sembrato proprio vederti abbandonare a una sorta un po' di rituale.
1: Certo. L'idea è quella di circondarmi di oggetti che mi evocano sempre, tornando al discorso della natura, che mi portano sempre in una dimensione molto cara e preziosa, e quindi suonare le pietre. Suonare vari tipi di legni sulle pelli è sempre qualcosa di molto sorprendente e tanto più in questa forma dove magari ho affrontato una parte più sia di improvvisazione sia di pezzi legati all'ieratico che magari sono diciamo in un linguaggio più di ricerca più sperimentale. Mi è piaciuto molto anche fare l'approccio con Massimo invece nello stesso diciamo live, perché comunque è una materia che mi sorprende sempre per quanto può essere duttile, ed è proprio la materia che mi magnetizza, ecco, in questo senso. E le percussioni sono ovviamente uno strumento che si apre tantissimo, tante possibilità. Poi sì, diciamo, improvvisazione nella prima parte sia legata a diciamo, parti percussive ma anche vocali, che magari nel disco sono più nascoste. Però che nel live sicuramente vivono di uno sviluppo maggiore, insomma. Ecco questo, sì.
0: Sì, diciamo che il disco non siamo entrati troppo nel dettaglio ieratico, anche se lo abbiamo ascoltato. Ci sono poi le voci di Adele Altro, Tom Balla che abbiamo ascoltato, oltre a Massimo c'è cioè Pier Bastien
1: Esatto.
0: e Marco Baldini, Roberto Musci, Limp Fuchs in un brano straordinario. Vi ho chiesto di portare anche un po' di musica da ascoltare in questa parte che ci rimane, che sia in qualche modo una musica che è stata importante, che ha avuto un impatto, che ha risuonato con il vostro percorso e con i vostri più recenti album. E cominciamo sempre da Nicolas. Dici qualcosa di Vladislav Delay, che tra l'altro, oltre al brano, è anche sorprendente perché l'ultimo disco che ha fatto è un disco jazz, quasi
1: Sì.
0: jazz, bellissimo. Quindi un personaggio, un percorso lunghissimo e
1: Sì.
0: anche a tratti imprevedibile. Come mai hai scelto questo pezzo e come mai hai scelto lui, che comunque non è un percussionista, diciamo,
1: No, no.
0: puro, sicuramente.
1: Diciamo fa parte di quel filone di musica elettronica che è molto legata, diciamo, a un aspetto di groove, nonostante che lui fa tante cose diverse, però ad esempio questo pezzo qua che poi ascolteremo è sicuramente molto legato a un discorso di groove e di texture che mi ha influenzato tantissimo e un po' diciamo la sento questa traccia un po' capostipite di quello che mi ha che sento che mi ha forgiato ecco negli anni ecco è qualcosa che è venuto fuori proprio istintivamente come pensiero come pensarci e Però diciamo che ci sono tantissimi artisti che metterei un po' nello stesso filone, come Giuseppe Ielasi, proprio artisti che hanno questo modo di usare il groove astratto, ma anche molto terreno, materico, ed è qualcosa che proprio mi magnetizza proprio.
0: E allora lo ascoltiamo, Vladislav Delay con Vasta.

0: Vladislav Delay, Vasta, un brano che ci ha proposto questa notte Nicolas Remondino. Lo abbiamo ascoltato dal vivo insieme a Massimo Silverio per un live questa notte a Battiti, diciamo, misto, e adesso stiamo chiacchierando un po' rispetto a quello che sono gli ultimi loro album in studio. Surtum usciva esattamente un anno fa, il 10 ottobre del 2025, nel caso di Massimo Silverio, un disco che ha avuto sicuramente anche un eco, come anche il disco precedente, l'esordio, anche sorprendente, soprattutto alla luce del fatto che è cantato in una lingua incomprensibile. Poi la musica fa tutto il resto, però raccontaci qualcosa di questo dialetto delle Alpi Carniche, di cui non mi lancio a dire il nome preciso.
1: Il Tiarniel. Beh, insomma, cosa dire? Per me appunto è la lingua del cuore, è la lingua che ho sempre parlato, è la lingua con la quale anche penso, appunto, e mi trovo a parlare, diciamo, quando sono rivolto all'interno mi trovo a parlare sempre in carnico. E inizialmente per me è stato un avvicinamento un po' lento quello di iniziare a utilizzarlo nelle mie canzoni. Questa lingua, però poi ho iniziato, diciamo, a capire quanto il suono, il timbro di una lingua, di determinate parole e anche proprio forse la storia dietro una parola sia capace, insomma, anche di contenere tutti quelli che sono i paesaggi, la natura, gli animali e anche tutte le persone che hanno vissuto un po' quei luoghi. E quindi, insomma, va da sé che, non lo so, ogni lingua è magica di per sé. Forse il fatto che questa lingua si sta un po', diciamo, impoverendo, perché appunto purtroppo i vecchi vengono a mancare, le persone anziane che lo parlavano come prima lingua sono sempre meno, e appunto le persone al giorno d'oggi, insomma, anche le generazioni un po' più giovani della mia, tendono a non parlarlo in maniera completa. Quindi, insomma, non lo so, è un po' quasi come viaggiare in un terreno completamente inesplorato, nonostante ci siano tanti esempi anche di cantautorato carnico e friulano in generale, più in generale. Però, quindi, insomma, non lo so, è bello, è molto... è anche bello, è proprio, secondo me, una cosa molto importante pensare anche l'importanza di dargli ancora una forma nella musica e anche farlo risuonare così, insomma, questa lingua. Quindi
0: sì, beh, c'è un'intensità che comunque arriva anche se non si capiscono le parole. Questo succede ovviamente non soltanto con le lingue estinte, succede anche quando ascoltiamo la musica che arriva dal Sudafrica o dall'Estremo Oriente, perché ovviamente c'è qualcosa, il suono di una parola che, se usato in una anche con consapevolezza, evoca una magia particolare, e poi incuriosisce, perché poi magari appunto le persone che non conoscono la lingua, la storia, si appassionano, ma magari scoprono qualcosa di più. Sì. Ci hai portato un ascolto, e ora qualcosa di completamente diverso, sarebbe da dire, perché ci hai portato un ascolto un po' particolare, se vuoi ce ne puoi parlare anche dopo. Ascoltiamo i Coil con Fire of the Mind.

0: Fire of the Mind, i Coil da Backwards, che uscì nel 2015, ma si tratta in realtà di registrazioni della metà degli anni 90, un brano che ha scelto di farci ascoltare Massimo Silverio. Dici per quale dei vari motivi i Coil in qualche modo ritornano?
1: Beh, io credo che John Balance fu uno veramente dei più grandi poeti, diciamo, scrittori di testi, insomma. Io credo che i testi che ha scritto lui siano tra una delle cose migliori che abbiamo mai ascoltato nella musica. E appunto, quando ascoltai The Ape of Naples, del 2001, appunto, album postumo uscito appunto dopo la morte, purtroppo prematura, di John Balance, l'apertura, no, è questo brano che è una versione comunque molto più corta, se vogliamo, e ho sempre pensato che fosse di una bellezza disarmante, proprio anche il testo e tutto quanto. E quando è uscita appunto questa versione di Backwards, sì, contenuta su Backwards, che dove praticamente la canzone è più lunga, ci sono anche più parole, è stato per me un grande regalo, un grande grande regalo. Quindi non lo so, è una canzone che credo sia molto importante per me, per quello che ho fatto dopo, per quello che ho fatto, quello che sto facendo, e credo che sia anche una grande canzone importante per l'umanità, un po' per la coscienza, per aprire gli occhi su determinate cose, eccetera. Ecco.
0: Sì, perché diciamo che poi anche in questa lingua che non si capisce immediatamente, in questi riferimenti alla natura, poi in realtà c'è un'attualità molto forte e uno stare coi piedi per terra molto importante per entrambi in maniera diversa, no? Anche se sembra che si vive in una dimensione astratta, nel ricordo, nella memoria, è più qualcosa di circolare, mi sembra.
1: Sì, concordo.
0: Che ritorna. E, abbiamo un ascolto, passiamo di nuovo a Nicolas, relativamente particolare, in realtà no, perché poi ascoltandolo diciamo che non si entra nel mondo sfaccettato delle percussioni che suoni, ma comunque in una dimensione anche qua che è molto affine alla tua sensibilità musicale.
2: E diciamo che sì, questo brano sarà appunto un brano di Franco Battiato, che è un collage. Semplicemente qualcosa che sento molto legato alla pratica del sampling, diciamo, che è qualcosa che sicuramente mi ha sempre incuriosito, e anche in ieratico c'è tantissimo, e forse questo collage è stato uno dei primi che ho ascoltato forse nella vita, da quando ero adolescente. È stato abbastanza bruciante come esperienza e sorprendente. È stato qualcosa di un prima o un dopo, sicuramente, come ascolto.

0: Io ti amo veramente, con tutto il cuore, ma tu mi lasci sempre solo.
1: Vieni, è pronto da mangiare.
0: Vengo.
2: Non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa

0: l'unione alla pace.
1: 1974 da Click, Franco Battiato, Etica Fonetica, un brano che ci ha fatto ascoltare Nicolas Remondino, i collage e comunque i suoni che si sovrappongono, che scompaiono e riappaiono, le voci che arrivano da chissà dove, sono anche parte sicuramente di Ieratico e della costruzione del percorso dell'immaginario. Ieratico usciva ad aprile per O Sounds, lo ricordiamo, anche se lo abbiamo ascoltato anche qualcosa dal vivo prima. Surtum invece usciva un anno fa, secondo album di Massimo Silvestri, un disco che appunto ha sicuramente come forse prima caratteristica quella della lingua del carnico, non mi lancio di nuovo a pronunciarlo. Cosa significa Surtum e in qualche modo l'immaginario del disco complessivo, anche perché poi entriamo nel prossimo ascolto che ci hai portato in un suono molto intimo.
2: Beh, Surtum si può tradurre come prato acquitrinoso o come palude, e è un'immagine che comunque è molto forte. Comunque sono ovviamente dei luoghi, se pensiamo, dove appunto apparentemente tutto sembra morto, ma invece la vita in realtà nasce anche da lì, e sono luoghi molto importanti anche per l'equilibrio del pianeta. Al di là di questo, comunque io in questo lavoro l'ho inteso un po' come un luogo, un po', se vogliamo, metafisico, dove idealmente vanno a depositarsi quelli che sono tutti i nostri lasciti, tutto quello che appunto noi emaniamo in un qualche modo, no? Anche nei nostri gesti, da quello che è il nostro operato, da quello che è appunto tutta l'emanazione che esce da noi. E quindi anche tutto un discorso di memoria, un discorso di anche e soprattutto legato alla preghiera. Un po' io mi ero chiesto, quando stavo scrivendo appunto Surtum, qual era la dimensione del canto per me, cosa rappresentasse, e in un qualche modo ha sempre rappresentato la preghiera. E ero veramente molto emotivamente fragile in quel momento in cui scrissi Surtum. Mi sentivo veramente molto nella dimensione del volere appunto lasciare uscire, no, questo sentire da me in questo modo. È un po' quasi come una nuvola di umidità, ecco, che si può anche percepire nel bosco all'interno appunto di un surtum, questo strato che si deposita sopra le cose. E appunto New Grass, da Laughing Stock dei Talk Talk, è secondo me una delle canzoni che più rappresenta un po', ecco, anche questa, la ricerca spirituale, se vogliamo, no? Di un artista, insomma, di una band enormi, insomma, come sono stati Talk Talk e Mark Hollis. Quindi, non lo so, ecco, ho ascoltato tantissimo Laughing Stock durante tutto la gestazione di questo album, ma anche di Rudia, e siccome è un po' una continuazione di Rudia Surtum, io credo che questa canzone sia importantissima, e vabbè, non descriverla by myself mi sembrerebbe un po' riduttivo, forse meglio ascoltarla.
1: E allora l'ascoltiamo.

0: Ed entriamo purtroppo troppo presto su questo brano New Grass dei Tok Tok che ci ha fatto ascoltare, ci ha proposto Massimo Silverio. Siamo verso la fine della puntata di questa notte, abbiamo ancora un paio di ascolti. Uno portato da Nicola Seremondino, con cui approfittiamo anche un po' per parlare di quello che è il suo strumento principale, ovvero le percussioni. Da Wool è uno strumento, una percussione che torna spesso nelle tue pratiche, nel tuo modo di suonare, nel tuo immaginario. Cosa ci ha portato e un po' appunto quali sono i diversi tamburi che ti piace di più suonare?
1: Ma diciamo che ho una passione per il tamburo singolo, cioè, pur essendo batterista e venendo da lì, diciamo, ho sviluppato tantissimo un interesse per il singolo strumento, il singolo tamburo, quindi dalla gran cassa poi sono passato, diciamo, a percussioni a mano e di varia natura, dal tamburo a cornice, o come al davola anche, che è uno strumento molto... seppur molto diverso da un punto di vista timbrico molto molto interessante però sì, l'idea di avere qualcosa di molto semplice ma con un universo molto sfaccettato da che si può tirare fuori, insomma, ecco.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Un pezzo dal disco di Lance Lesarb che si chiama Le Vapeur, che è un gruppo sicuramente che mi ha molto influenzato sull'aspetto del timbro. Sembra, a me ha sempre dato l'impressione che sia tipo tutta una percussione, anche se suonano chitarra, sicuramente che gran cassa e altri strumenti, però è tutto molto timbrico e tutto molto legato magari anche all'improvvisazione, e sono un gruppo storico e Danza Les Arbres.

0: Danse les Abre, Le Vapeur, un brano che ci ha fatto ascoltare Nicolas Remondino. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi. Massimo Silverio e Nicolas Remondino con noi questa notte a Battiti. Intanto grazie per il bel live che ci avete fatto ascoltare.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: E già che ci siamo, ricordiamo anche qualche data live in arrivo prossimamente per entrambi. Da ottobre c'è già un tour in corso. Il 25 Nicolas Remondino sarà a Venezia in solo e poi in trio con Massimo Silverio e Adele Altro, che sono entrambi su Ieratico. Il 27 a Torino, il 27 ottobre, il 28 a Milano e poi data in quartetto con Pier Bastien il 4 dicembre al Centro Pecci di Prato. E segnaliamo anche una data di Massimo Silverio in arrivo l'8 novembre a Milano per Le Cannibale in solo. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, ascoltiamo un ultimo pezzo da Ieratico, Blue Hymne con Limpe Fuchs. Un ringraziamento ancora a Massimo e a Nicolas.
2: Grazie a voi.
0: E una buonanotte da parte di tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili.

0: are thrust from the blue darkness inside me. From afar, returned.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Antonello da Caserta. Amour m'a le cœur mis en tel martyr, ballade. Gothic Voices, diretto da Christopher Page.

0: Di Antonello da Caserta avete ascoltato Amour Malheur Mis en Tel Martyr, ballade. Gothic Voices diretto da Christopher Page.
1: Muzio Clementi, sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Allegro molto, adagio sostenuto, finale vivace. Pianista Howard Shelley.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Pianista Howard Shelley. Rai Radio 3 Classica.
1: Hugo Wolf, Serenate italiane in Sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi, Orpheus Chamber Orchestra.

di Hugo Wolf avete ascoltato Serenate italiane in sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi. Orpheus Chamber Orchestra. Leonard Bernstein. Trio per violino, violoncello e pianoforte. Adagio non troppo, allegro vivace. Tempo di marcia. Largo, allegro vivo e molto ritmico. Complesso strumentale Opus 2. William Terwilliger, violino. Andrew Cooperstock, pianoforte. Con Charles Bernard, violoncello.